0: Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.
1: You know, you make me feel so good inside.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise Radio, music for the future.

significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

keep it secret. The dreams you've been dreaming.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: E tu sei wise?
1: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
2: Bentornati con noi, io sono Charlie Williams per Behind. Qui parleremo di tutte le curiosità dietro la musica. Oggi è il turno di Fast Car, canzone di Tracy Chapman. Il suo singolo di debutto è vincitrice di un Grammy Award. Fu estratto come primo singolo dall'album Tracy Chapman nel 1988 ed il successo fu immediato, debuttando nel top 5 statunitense e nel top 10 britannica. La canzone fu nominata per numerosi premi awards, inclusi le categorie Canzone dell'anno e Disco dell'anno. La rivista Rolling Stones ha posizionato la canzone Fast Car alla posizione 165 della lista 500 migliori canzoni della storia. Questa canzone iconica è stata eseguita live dall'autrice Tracy Chapman e da Luke Combs alla edizione 2024 dei Grammy Awards. Un'esibizione molto toccante, con tanto di standing ovation. Il testo di questo brano riflette sul provare a cambiare le condizioni sociali di disagio economico, col sogno di creare una vita migliore accanto alla persona amata. This is Behind with Charlene Williams. Until next time, bye!

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise training.
1: Wise training.
2: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi parliamo di Nordic Walking. È una camminata dinamica che coinvolge tutto il corpo grazie all'uso di bastoncini specifici. Questa disciplina è nata come allenamento per gli sciatori di fondo. Oggi è diventata una pratica accessibile a tutti, ideale per migliorare salute e forma fisica. Il Nordic Walking potenzia la resistenza cardiovascolare, rinforza gambe, braccia e core e aiuta a mantenere una postura corretta durante il movimento. Grazie all'utilizzo dei bastoncini distribuisce il carico su tutto il corpo, riducendo quindi lo stress su articolazioni come ginocchia e caviglie. Uno dei vantaggi principali è proprio la flessibilità di questo sport, perché si può praticare ovunque, in città, nei parchi, nei sentieri naturali, adattando l'intensità alle proprie capacità. Inoltre, camminare all'aria aperta ha benefici straordinari sulla mente, riducendo lo stress e migliorando l'umore. Quindi possiamo dire, ragazzi, che il Nordic Walking è perfetto per chi vuole iniziare a muoversi o mantenere un'attività fisica regolare. È un modo semplice ma efficace per rinforzare il corpo, migliorare la circolazione e aumentare il benessere generale. Se cercate un'attività completa che unisce movimento e natura, il Nordic Walking è la scelta ideale. Bastano

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini. Vi piacciono gli asparagi? A me tantissimo. Anche per la gioia dei nostri amici vegetariani, prepariamo un piatto che li utilizza. Si tratta delle ciotoline di pasta fillo con asparagi, facile e veloce. Segnate gli ingredienti per 4 persone. 200 g di pasta fillo, 250 g di asparagi, ovviamente se non avete quelli selvatici vanno bene anche quelli coltivati, 250 g di spinaci, 100 g di feta, 10 g di uvetta, un cucchiaio di senape in grani, 10 ml di aceto di mele, un cucchiaino di curcuma, 20 g di burro, 20 g di sale grosso, olio, sale e pepe, quanto basta. Iniziamo subito. Mettete l'uvetta a bagno in una ciotolina di acqua tiepida per una decina di minuti. Lavate bene e cuocete gli spinaci in una padella per 5 minuti. Poi scolateli e strizzateli per bene. Dopo aver tolto la parte bianca e quella rovinata, lavate e lessate gli spinaci in una sparagiera per una decina di minuti in abbondante acqua salata. Poi scolateli e metteteli larghi ad asciugare su carta assorbente da cucina. Tagliate la feta a dadini e cominciate a scaldare il forno a 180 gradi. Srotolate la pasta fillo sul vostro piano da lavoro e ritagliate 12 dischi di circa 15 cm di diametro. Spennellateli con 10 g di burro ammorbidito e sistemateli su 4 stampini imburrati capovolti, meglio se di quelli col bordo ondulato. Infornateli e cuoceteli per un quarto d'ora circa. Devono risultare ben dorati e croccanti. Sfornate i cestini di pasta fillo e fateli raffreddare a temperatura ambiente. Ora dedicate

0: Datevi alla preparazione di un condimento mescolando tra loro senape, aceto, curcuma, olio, sale e pepe. Sformate ora i cestini, versatevi gli asparagi, gli spinaci, la feta, l'uvetta strizzata e condite tutto con la salsetta che avevate preparato, irrorando per bene. Disponete i cestini nei piatti e servite. Potete sfruttare l'idea dei cestini di pasta fillo utilizzando altre verdure di stagione che più vi piacciono. Io ho provato ad esempio a riempirli con rucola, gamberetti e salsa rosa, oppure con melanzane e peperoni grigliati con scaglie di ricotta salata. E potrei continuare all'infinito. Se non conoscete la pasta fillo, vi tolgo subito dubbi e curiosità. La sua etimologia va fatta risalire al greco fillo, che significa foglia. È una varietà di pasta sfoglia preparata in sottilissimi fogli separati con una tecnica artigianale piuttosto scenografica. La preparazione prevede l'impiego di acqua al 40% e farina al 60%. Dal loro impasto si ottiene un panetto da cui si stendono degli strati molto sottili chiamati veli di pasta, alternati ad uno di cotone per assorbirne l'umidità. Sugli strati si cosparge anche dell'amido di gran turco per evitare che la pasta diventi appiccicosa. Nella preparazione industriale si aggiunge del sorbato di potassio come conservante. Posso darvi un suggerimento? Provate anche la versione dolce dei cestini con ripieno di Nutella e frutta secca. Impazzirete davvero. Del resto, la ghiottoneria è la curiosità dello stomaco. Ne abbiamo davvero per tutti i gusti. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Wise Radio.

0: Tecnologia umana.
1: Ciao, io sono Aura e stai ascoltando Human Tech. Parliamo del nostro respiro. La respirazione consapevole è una tecnica che si concentra sulla consapevolezza del respiro per migliorare la salute fisica e mentale. Questa pratica può essere molto utile per ridurre lo stress e l'ansia, migliorare la concentrazione e regolare le emozioni. Implica la consapevolezza nel processo di respirazione, consentendo una connessione più profonda con se stessi e con le emozioni. Ci sono diverse tecniche che si possono utilizzare, come la respirazione diaframmatica o la respirazione nasale alternata. Queste tecniche possono essere apprese e praticate sempre e ovunque. La respirazione consapevole può aiutare a regolare le emozioni e a gestire i pensieri negativi, consentendo una migliore gestione delle emozioni e una maggiore chiarezza mentale. Oltre ai benefici emotivi e mentali, la respirazione consapevole può migliorare la digestione e aiutare nella gestione del peso, poiché una respirazione corretta può migliorare l'efficienza del processo digestivo. Grazie per l'ascolto e ricorda, la tecnologia umana, Human Tech, con me,

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: never give up.
1: Mind Matters con Daniele.
2: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di autocontrollo. Perché spesso cediamo alle tentazioni anche quando sappiamo che ci fanno male? L'autocontrollo è la capacità di resistere agli impulsi immediati per ottenere benefici a lungo termine, ma non è sempre facile da esercitare. Secondo l'esperimento del Marshmallow Test, i bambini che riuscivano a resistere alla tentazione di mangiare un dolce subito, aspettando una ricompensa maggiore, avevano più successo nella vita adulta. Questo suggerisce che l'autocontrollo è legato a capacità come la pianificazione e la gestione dello stress. Il problema è che il nostro cervello è diviso tra due sistemi: il sistema limbico, responsabile delle risposte impulsive ed emotive, e la corteccia prefrontale, che regola le decisioni razionali. Quando siamo stanchi o stressati, il sistema limbico prende il sopravvento, riducendo la nostra capacità di resistere alle tentazioni. Per migliorare l'autocontrollo possiamo usare strategie come evitare le tentazioni, ridurre l'esposizione a stimoli che scatenano impulsi, usare la tecnica dei 10 minuti, aspettare prima di cedere a un desiderio per vedere se passa, oppure creare abitudini automatizzate. Più un comportamento diventa routine, meno richiede autocontrollo. L'autocontrollo è una risorsa che si può allenare, ma è anche limitata. Per questo, gestire il proprio ambiente e ridurre la fatica decisionale aiuta a prendere scelte più consapevoli nel lungo termine. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
3: E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. I crediti di carbonio sono strumenti che certificano la riduzione o rimozione di una tonnellata di anidride carbonica dall'atmosfera attraverso progetti ambientali come per esempio la riforestazione, l'agricoltura sostenibile, energie rinnovabili e tutela delle foreste. Le aziende possono acquistarli per compensare le proprie emissioni residue, sostenendo azioni concrete contro il cambiamento climatico. I crediti si dividono in due mercati, quello regolamentato, legato ad accordi internazionali, e quello volontario, utilizzato da imprese che desiderano ridurre il proprio impatto ambientale per iniziativa propria. Tuttavia il sistema presenta delle criticità. Alcuni progetti sono risultati inefficaci nel lungo periodo o sono stati strumentalizzati per operazioni di greenwashing. Di recente sono state introdotte quindi regole più severe. Per garantire maggiore trasparenza ed efficacia vengono previsti dei controlli regolari. È stata creata inoltre una nuova categoria, quella dei crediti di biodiversità, mirati alla tutela degli ecosistemi naturali, ampliando così il concetto di compensazione ambientale. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Camu Camu. Il Camu Camu è un piccolo frutto che cresce nelle foreste pluviali dell'Amazzonia, ma la sua potenza in termini di salute è enorme. Questo frutto, che assomiglia a una bacca, contiene una quantità di vitamina C che è fino a 60 volte superiore di quella delle arance stesse. Immaginate di fare il pieno di energia, di rinforzare il sistema immunitario e di combattere l'invecchiamento cellulare tutto in un solo colpo. Ma non è soltanto una questione di vitamina C. Il Camu Camu è anche ricco di antiossidanti, minerali come il potassio e il calcio e persino amminoacidi, che lo rendono ideale per migliorare l'umore e combattere la stanchezza. In poche parole, è come un piccolo elisir di vitalità. Aiuta a ridurre anche il rischio di malattie croniche e rinforzare le difese naturali del corpo. Pensate, le popolazioni indigene dell'Amazzonia da secoli utilizzano il Camu Camu come rimedio naturale per potenziare l'energia, combattere la stanchezza e migliorare l'umore. Con il suo alto contenuto di vitamina C, era anche utilizzato per trattare il raffreddore e altre infezioni. In effetti, gli indigeni lo chiamano come il frutto che dona forza, riconoscendo da sempre il suo incredibile valore. In conclusione, il Camu Camu è un superfood che merita di essere inserito nella nostra alimentazione quotidiana. Aggiungerlo a frullati o utilizzarlo in polvere come integratore può fornire un notevole boost di energia, utile a sopravvivere in questa selvaggia giungla urbana. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Perché ci piace quello che ci fa male? Non so se a voi vi è mai capitato andare dal medico e il medico dice: guarda, non devi mangiare questo, quello e quell'altro, e uno dice: proprio quello che mi piace di più. A me mi è capitato diverse volte, Il medico mi ha detto: non puoi mangiare latticini e la mozzarella, come fa uno a vivere senza la mozzarella? Ci si può, è possibile. Perché ci piace quello che ci fa male? Perché siamo malati. Quando il sistema è in squilibrio, il sistema è attratto da ciò che aumenta lo squilibrio. Quando un sistema è in equilibrio, è attratto da ciò che mantiene e aumenta l'equilibrio. Basta pensare a un oggetto che è in appoggio, in bilico. Quando è perfettamente in equilibrio, la forza della gravità spinge verso l'equilibrio. Appena esce dall'equilibrio, spinge verso lo squilibrio. Ok? Perciò più noi riportiamo il nostro corpo in uno stato di equilibrio, più saremo attratti da ciò che mantiene l'equilibrio. E la difficoltà è che quando stiamo così dobbiamo mettere energia nel lato opposto, e quello è faticoso. E questo mettere energia nel lato opposto riguarda anche, nell'esempio del mangiare, mangiare ciò che ci fa bene però non ci piace, e smettere di mangiare ciò che ci fa male anche se ci piace.
1: State ascoltando Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Seus Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di upcycling, arte creativa per ridurre i rifiuti. Immaginate di avere in casa un vecchio paio di scarpe, una sedia rotta o una maglietta scolorita. Invece di gettarli via, vi viene un'idea brillante, trasformarli in qualcosa di straordinario. Questo è il cuore dell'upcycling, un movimento che sta rivoluzionando il nostro modo di guardare i rifiuti. Invece di finire in discarica, gli oggetti di scarto diventano opere d'arte o utili oggetti di design, con il potere di sorprendere e innovare. Pensate a un vecchio giornale che diventa un bellissimo quadro o una porta di legno trasformata in una libreria unica. L'upcycling non solo riduce rifiuti, ma crea anche opportunità nuove e stimola la creatività. Designer, artisti e artigiani stanno ridisegnando il futuro, dimostrando che anche gli oggetti più comuni possono avere una seconda vita sorprendente. E non è solo un gesto artistico, è una risposta concreta all'inquinamento e al consumismo. Ogni pezzo trasformato è un passo verso un mondo più sostenibile e responsabile. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh. E ricordate, ogni oggetto che trasformiamo è una vittoria per il nostro pianeta.
2: E tu sei wise?

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Venerdì 29 maggio 2026 è il 149esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.39 e tramonta alle 20.36. I santi del giorno sono San Massimino di Treviri, Santa Bona da Pisa e San Massimo di Verona. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 maggio del 1886 il farmacista John Pemberton inizia a pubblicizzare la Coca-Cola. Nel 1953 Edmund Hillary, neozelandese, e lo Sherpa, Tenzing Norgay, raggiungono gli 8.848 metri della cima del Monte Everest. Sono i primi ad arrivarci. L'impresa aprirà la strada all'alpinismo estremo. Il 29 maggio del 1985 viene ricordato per la strage delle Iselle. A Bruxelles, in Belgio, 39 persone muoiono e centinaia rimangono ferite durante gli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Nel 1994 va in onda l'ultima puntata della serie Star Trek The Next Generation, dal titolo Ieri, Oggi e Domani. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 29 maggio del 1940 Fausto Coppi vince con oltre 4 minuti di vantaggio la tappa del Giro d'Italia Firenze-Modena e conquista la sua prima maglia rosa. Nel 1977 Janet Guthrie diventa la prima donna a qualificarsi per la 500 miglia di Indianapolis. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 maggio del 1972 Lucio Battisti è primo in classifica con I Giardini di Marzo. Nel 1979 Loredana Bertè pubblica l'album Banda Bertè. E nel 1993 Nord Sud-Ovest Est degli 883 debutta nella Hit Parade. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo John Fitzgerald Kennedy, nato a Brooklyn il 29 maggio 1917 e scomparso a Dallas il 22 novembre 1963. 35esimo presidente degli Stati Uniti e il primo di religione cattolica, fu un assoluto protagonista del Novecento. La sua parabola politica, conclusa dal tragico assassinio di Dallas del 22 novembre 1963, segna un'epoca cruciale della storia americana e non solo. Ricordiamo anche Peter Higgs, nato a Newcastle upon Tyne il 29 maggio 1929 e scomparso ad Edimburgo l'8 aprile 2024. È stato un fisico britannico, premio Nobel per la fisica nel 2013. Compie oggi 59 anni Noel Gallagher, cantautore, chitarrista e produttore discografico britannico, componente, insieme al fratello Liam, degli Oasis. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 29 maggio 1997 del cantautore e chitarrista statunitense Jeff Buckley. Nel 2013 ci lasciava invece l'attrice teatrale, drammaturga e politica italiana Franca Rame. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che domandare è lecito, rispondere è cortesia. Wise Radio, music for the future.

0: Il pianeta siamo noi.
1: La musica ci rilassa, ci emoziona, ci accompagna nei momenti più importanti della vita. Ma può davvero curare? Quando parliamo di musicoterapia, molti pensano a semplici momenti di relax o a pratiche alternative. In realtà, dietro questa disciplina ci sono psicologia, neuroscienze e ricerca scientifica. Oggi scopriamo cos'è davvero la musicoterapia, perché sta crescendo anche in Italia e quali benefici può avere su corpo e mente. Ridurre la musicoterapia a musica rilassante sarebbe un errore. Nelle sedute la musica viene usata come strumento terapeutico per modulare le emozioni, stimolare memoria e linguaggio, favorire l'espressione personale e sostenere processi cognitivi e motori. Le neuroscienze ci dicono che la musica attiva contemporaneamente diverse aree del cervello, quelle legate al linguaggio, al movimento, alle emozioni e ai ricordi. Una ricerca recente del 2025 ha confermato che la musicoterapia può migliorare benessere emotivo, resilienza e qualità della vita. Ed è efficace a tutte le età: bambini, adulti fragili, anziani, persone in riabilitazione neurologica. La musica non agisce solo sulle emozioni, modifica anche processi biologici, riduce ansia e stress, rallenta il respiro, abbassa il cortisolo e aiuta il corpo a rilassarsi profondamente. Migliora l'umore. È utile in situazioni di burnout, lutto o depressione lieve, favorendo espressione emotiva e vitalità. Aiuta bambini e adolescenti. In casi di autismo, ADHD o ansia scolastica, il suono diventa un linguaggio alternativo quando le parole non bastano. Supporta la riabilitazione neurologica. Dopo un ictus o in malattie come Parkinson e Alzheimer, il ritmo può aiutare linguaggio, memoria e coordinazione. Migliora la qualità di vita nelle malattie croniche. In oncologia e terapia del dolore, la musica riduce percezione del dolore e senso di solitudine. Non esiste un solo modo di fare musicoterapia. In quella attiva si suonano strumenti, si canta, si improvvisa insieme al terapeuta. In quella recettiva si fa un ascolto guidato di brani scelti per rilassare o elaborare emozioni. Nella musicoterapia neurologica si ascoltano e ci si muove su ritmi e melodie per recuperare funzioni motorie o linguistiche. I brani cambiano a seconda degli obiettivi. Da Debussy o Einaudi per il rilassamento, fino a Mozart o Bach per la stimolazione cognitiva, o canzoni del passato nelle RSA per riattivare i ricordi. La musicoterapia ci ricorda qualcosa di potente. La musica non è solo intrattenimento, può diventare un ponte quando le parole non bastano e uno strumento concreto di cura. In un mondo sempre più stressante, forse dovremmo iniziare a guardare alla musica non solo come sottofondo, anche ascoltando Wise Radio. La nostra musica diventa risorsa per il benessere.
2: E tu sei Wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati su Wonder and Wonder, dove vi raccontiamo le storie più affascinanti su luoghi, viaggi e ovviamente anche sulla musica che amiamo. E allora non posso non raccontarvi di Billy Joel e di come la città di Vienna ha ispirato una delle sue canzoni più celebri. È il 1977, quando Billy Joel si trova a passeggiare tra le strade della capitale austriaca ed è lì che assiste a una scena, all'apparenza semplice, facilmente trascurabile, ma che nasconde un significato potente, una donna anziana che spazzava con calma e serenità il marciapiede davanti a un negozio. Questo gesto lo fece riflettere. A differenza del suo paese, gli Stati Uniti, dove spesso si corre contro il tempo e vige una filosofia di produttività sfrenata che non dà spazio nemmeno all'invecchiamento, Vienna gli apparve come un luogo dove ogni fase della vita ha il suo valore, dove c'è pazienza e dove anche le persone più anziane continuano a contribuire alla società con dignità. Da questa esperienza nasce uno dei suoi pezzi più iconici, Vienna, una ballata che è molto di più di una canzone, che ci dice tutto fin dalla prima frase, slow down. E infatti è un invito a rallentare, a vivere con equilibrio e a ricordare che c'è sempre tempo per raggiungere i propri obiettivi. Joel stesso ha ribadito più volte che considera questo brano uno dei suoi migliori e Vienna una città a cui rimarrà sempre profondamente legato. Quindi lasciatevi trasportare da queste note e ricordate, Vienna non è solo una città, ma uno spunto di riflessione che ci invita a goderci ogni fase del viaggio della vita.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei Wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di effetto placebo. L'effetto placebo è una delle dimostrazioni più affascinanti di quanto la mente possa influenzare il corpo. Questo si verifica quando un trattamento senza principi attivi produce un miglioramento reale, semplicemente perché chi lo riceve crede nel suo potere. Non importa se si tratta di una pillola di zucchero o di un'iniezione di soluzione salina, ciò che conta è la convinzione del paziente. Ma come funziona? Il cervello, credendo che il trattamento sia efficace, rilascia sostanze come endorfine e dopamina, innescando un effetto curativo reale. È stato dimostrato che il placebo può alleviare il dolore, migliorare il sonno e persino aiutare in disturbi come l'ansia. Sfortunatamente c'è anche l'effetto opposto, il nocebo. Quando crediamo che qualcosa ci farà male, i sintomi possono peggiorare anche senza una causa reale. Questo fenomeno è più di una curiosità medica. Ci ricorda il potere delle nostre credenze e aspettative. Anche se non possiamo curarci solo con il pensiero, l'effetto placebo sottolinea l'importanza di un atteggiamento mentale positivo. Forse il vero messaggio è che corpo e mente non sono separati. Ciò che pensiamo può davvero influenzare come ci sentiamo. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: E tu sei Wise?

Wise Radio. Greatest hits. Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Ciao, sono Enzo Ventimiglia e ti do il benvenuto ad un nuovo episodio di Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come mente, corpo e respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità. Oggi parliamo della colonna vertebrale e lo facciamo a partire da una suggestione semplice ma potentissima. La colonna vertebrale non è soltanto una struttura di sostegno, ma è un simbolo che racconta la nostra evoluzione e testimonia la nostra transizione dagli oceani alla terra. La sua incredibile architettura, che rappresenta un perfetto equilibrio tra stabilità e mobilità, è frutto dello spirito di sopravvivenza che ci ha portato ad essere gli animali più evoluti su questo pianeta. Immagina questo scenario. Per milioni di anni la vita avveniva in queste acque primordiali, all'interno delle quali semplici creature marine danzavano nell'acqua attraverso movimenti ondulatori, permessi grazie ad un'asticella elastica chiamata notocorda, una reminiscenza di quella che oggi è la nostra colonna vertebrale. Ma poi succede qualcosa. Gli oceani cominciano a diventare luoghi ostili, affollati, e per ragioni legate alla sopravvivenza, alcune di queste creature decidono di migrare verso la terraferma. E qui cambia tutto. Perché sulla terraferma l'ambiente è più ostile, la gravità si fa sentire, il terreno è più avverso e non c'è più l'acqua che sostiene, bensì solo il peso, la compressione e la necessità di proteggere organi vitali e strutture interne. È proprio da qui che quel tubicino elastico, non più idoneo alla vita sulla terraferma, inizia a strutturarsi con la nascita della prima curva, la cosiddetta curva primaria, quella che oggi rappresenta la cifosi toracica. Un modo e una strategia per allontanare il centro del corpo dal suolo, ridistribuire i carichi e proteggere gli organi vitali. Questo ha permesso a tali creature di sviluppare degli arti non più laterali, come quelli degli anfibi, ma posizionati al di sotto del corpo, il primo passaggio verso la quadrupedia. Ed è proprio dalla quadrupedia che nasce un'altra esigenza, quella di poter esplorare meglio l'ambiente, guardarsi intorno, orientarsi e leggere in anticipo i pericoli. E così lo sviluppo della prima curva secondaria, che ha permesso a queste creature primitive di sollevare lo sguardo, quella che oggi è rappresentata dalla nostra curva cervicale. Questo percorso evolutivo dura milioni e milioni di anni fino all'arrivo dell'elemento più sorprendente, la formazione della curva lombare, quella che solo gli esseri umani possiedono, quantomeno in modo completo, e che ci ha permesso di divenire la specie più evoluta su questo pianeta. La possibilità di divenire dei bipedi stabili e di poter camminare su due gambe a lungo è un privilegio dell'essere umano. Infatti, anche i nostri primati sono riusciti ad avvicinarsi alla verticalità, ma non in modo completo. Per questo vengono definiti knuckle walkers. Possono sollevarsi per alcuni istanti, ma per camminare in modo efficace tornano ad appoggiare le nocche a terra. In altre parole, la loro architettura non è pensata per sostenere la gravità su due gambe come facciamo noi. E tutto ciò è straordinario. Dovremmo quotidianamente ricordarci di possedere questa incredibile opera di design al nostro interno e, anziché trattarla come un pezzo rigido da tenere fermo, usarla in modo funzionale, muovendola in tutte le direzioni in cui questa ci permette il movimento e trattandola come una struttura vitale e in continuo mutamento. Tra poco, dopo una pausa musicale, parleremo di uno dei problemi che più affligge la colonna vertebrale, il mal di schiena. Perché è così comune e come possiamo prevenirlo attraverso la pratica quotidiana dei movimenti della colonna vertebrale.
2: Wise Radio, music for the future.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Abbiamo parlato dell'evoluzione della colonna vertebrale e di come questa si sia trasformata in una delle opere di design più incredibili che esistano sulla Terra. Adesso riportiamo questa storia nel presente, perché oggi la colonna vertebrale, oltre ad essere il nostro asse centrale che ci supporta, è anche il luogo di uno dei disagi più comuni in assoluto, il mal di schiena. Le stime più autorevoli parlano di centinaia di milioni di persone coinvolte nel mondo e del mal di schiena come una delle principali cause di disabilità a livello globale. Detto in modo semplice, è un tema enorme, quotidiano e riguarda la qualità della vita e l'autonomia. La prima cosa importante da dire è che il mal di schiena raramente è frutto di una singola causa. Molto più spesso è il risultato di un sistema che nel tempo perde funzionalità, opzioni di movimento e capacità di mantenere quella stabilità che possiede alle origini. Viviamo in un'epoca in cui la colonna fa spesso una vita troppo sedentaria, ripetitiva, con poche occasioni utili a lubrificarne le sue componenti. Ricordiamoci che la colonna vertebrale è formata da una miriade di piccole articolazioni, strutture ossee, legamenti e componenti come il disco intervertebrale che hanno bisogno di continuo movimento per nutrirsi. Molte ore seduti, molto tempo in flessione, indeboliscono la colonna vertebrale e a questa immobilità spesso si contrappongono gesti improvvisi come sollevare un peso, correre, fare uno sforzo, prendere in braccio un bambino. Gesti che di per sé sarebbero funzionali ma che possono divenire disfunzionali quando la colonna perde la sua capacità di organizzarsi e gestire in modo efficiente il carico. Alla sedentarietà e allo stare seduti si aggiunge un altro ingrediente enorme, lo stress. Quando siamo sotto pressione, il corpo tende a contrarsi e quindi la colonna si trova a doversi muovere dentro un corpo ristretto, un po' come un albero che fa fatica a radicarsi in un terreno secco. Ciò che rende il mal di schiena un problema serio è la comparsa di un dolore cronico, poiché quando il dolore diviene cronico, compare la paura. E con la paura si diviene più prudenti, ci si protegge, si trasforma il dolore in una situazione abituale che sensibilizza il sistema nervoso e più questo si sensibilizza, più si riducono le possibilità di movimento. Ma prima di arrivare a questo, c'è qualcosa che possiamo fare per la salute della colonna vertebrale nel lungo periodo: muoverla in tutte le direzioni

0: piatto che possiamo fare anche autonomamente durante la giornata. Piccoli snack motori in cui allunghiamo le braccia verso l'alto e di conseguenza la colonna, oppure aprire le braccia al lato per espandere il petto o magari flettere la colonna lateralmente come se volessimo accarezzare con la nostra schiena una parete immaginaria posta dietro di noi. O ancora ruotare la colonna vertebrale, come quando facevamo retromarcia prima dell'avvento delle telecamere. E questo mi fa pensare a quanto la tecnologia stia espandendo i nostri orizzonti, ma riducendo sempre di più il nostro bisogno di muoverci. Tra poco, dopo una breve pausa musicale, cambieremo prospettiva. Parleremo della colonna vertebrale come asse energetico e di come nella tradizione dello yoga si pensi che nella colonna vertebrale risiede una forza primordiale chiamata Kundalini, che è come una mappa che parla di vitalità, presenza e trasformazione. Ci prendiamo una piccola pausa musicale e a tra poco.
1: Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Prima dello stacco musicale abbiamo parlato della colonna vertebrale, di uno dei problemi che più affligge la società di oggi, ovvero il mal di schiena. Adesso proviamo ad allargare lo sguardo e osservare questo tema dalla prospettiva dello yoga. Nello yoga, la colonna vertebrale è considerata un asse sacro di connessione tra cielo e terra, un canale vivo all'interno del quale la vita si organizza, il respiro si orienta e l'energia trova la sua direzione. Si tratta di un tipo di energia che viene definita attraverso la parola Kundalini, una forza primordiale raccolta alla base della colonna con un potenziale latente che può in qualunque momento risvegliarsi e risalire. E quando questa risalita avviene, secondo la scienza dello yoga, il corpo si risveglia, la mente diviene lucida, l'energia cresce, al punto che alcune scritture antiche dello yoga descrivono tale esperienza come un'esperienza mistica incredibile. La cosa, come sempre, interessante è che gli aspetti energetici dello yoga e quelli fisiologici riconosciuti dalla scienza spesso finiscono per parlarsi. Se nello yoga, quando si parla di Kundalini, si rievoca l'immagine simbolica di un serpente arrotolato alla base della colonna vertebrale, che può restare dormiente e improvvisamente risvegliarsi e risalire lungo l'asse centrale, la scienza ci dice che all'interno di quel canale esiste una vera e propria centrale elettrica in grado di influenzare tutte le funzioni fisiologiche del nostro corpo. Questo perché all'interno della colonna vertebrale passa il midollo spinale, un canale di distribuzione fondamentale che mette in connessione il sistema nervoso centrale, quindi il cervello, con il sistema nervoso periferico. Dal midollo spinale infatti si diramano 31 paia di nervi spinali, insieme a una serie di strutture vascolari che attraversano i numerosi fori formati dalla congiunzione delle vertebre per raggiungere la periferia del corpo. Quindi, dalla prospettiva della scienza, quando parliamo di energia nella colonna, parliamo di comunicazione, di trasmissione, di continuità, e questa centrale elettrica, per poter assolvere le proprie funzioni, ha bisogno di spazi. Per questo è fondamentale focalizzare l'attenzione sull'allungamento della colonna vertebrale e sul movimento. Quindi, se la tradizione dello yoga racconta questa verità attraverso il linguaggio dell'energia, la fisiologia legge lo stesso schema attraverso cambiamenti reali di regolazione del sistema nervoso, del tono muscolare e della percezione. Ma dentro questo sistema c'è un elemento altrettanto importante: la presenza del liquido più puro che abbiamo all'interno del nostro corpo, chiamato liquido cefalorachidiano. Un fluido che circonda e protegge il midollo spinale e ha funzioni di nutrimento, oltre che partecipare ai meccanismi di pulizia del sistema nervoso. Oggi sappiamo che questo fluido è strettamente correlato ai ritmi profondi del corpo, come il battito cardiaco, la pressione sanguigna, il ritmo del respiro. E come tutti i liquidi, quando questi divengono stagnanti, perdono la loro vitalità. Per questo è importante ritrovare il naturale ritmo della colonna vertebrale, la percezione che questa torni a danzare al ritmo del respiro, a pulsare con più armonia, affinché tutto il sistema possa trovare la sua armonia e il suo equilibrio. Tra poco, dopo una breve pausa musicale, entreremo nell'ultima sezione di questa puntata, dove condividerò con te criteri pratici e quotidiani per prenderti cura della colonna vertebrale. A tra poco.
2: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Prima dello stacco musicale abbiamo parlato di come, secondo la scienza dello yoga, la nostra colonna vertebrale rappresenti la sede della nostra energia. Adesso però voglio lasciarti dei consigli pratici, perché la salute della colonna vertebrale richiede abitudini intelligenti, abitudini che ripetute con costanza possono cambiare il modo in cui la colonna si organizza. Partiamo dal presupposto che la colonna soffre meno quando smettiamo di mantenerla sempre nella stessa posizione. Il problema non è lo stare seduto, bensì quanto tempo rimaniamo seduti senza mai ridare spazio alla colonna vertebrale, senza mai concederle un po' di movimento o semplicemente senza dargli la possibilità di cambiare posizione. Quindi voglio lasciarti alcuni spunti pratici. Non si tratta di sequenze complesse, ma di visualizzazioni e piccole attenzioni che ti permetteranno di sentirti meglio durante la giornata. Il primo esercizio consiste in questo. Posiziona le mani ai lati del bacino e visualizza il bacino come una ciotola piena d'acqua, per poi immaginare di versare il contenuto di questa ciotola in avanti e indietro. L'obiettivo è quello di rotolare sulle ossa del bacino un po' verso la parte posteriore e un po' verso la parte anteriore. Questo per dare mobilità alla zona lombare ed evitare che la tensione ristagni in quell'area. Un altro esercizio che puoi fare, molto semplice, è spostare l'attenzione sulla parte posteriore del capo, dove abbiamo la nuca. Delicatamente, immagina di muovere la nuca indietro e in alto, visualizzando la testa come un palloncino che si solleva leggero. Questa semplice intenzione ti aiuta a creare spazio lungo la colonna vertebrale e spesso alleggerisce il carico sulla zona lombare. E ancora, puoi sfregare le mani per scaldarle e accumulare energia, per poi posizionarle sulla zona lombare, la bassa schiena. Immagina che quella zona riceva calore e energia dalle tue mani. Mantienile lì finché non percepisci una sensazione di piacevole calore o di maggiore spazio. Un altro esercizio efficace è quello di posizionare le mani sull'osso sacro, appena al di sotto della zona lombare. Si tratta di un osso piatto che è il risultato della fusione di più vertebre. Inizia osservando la sua leggera inclinazione in avanti, che è la posizione in cui idealmente dovrebbe ritrovarsi. Poi, con le mani, delicatamente, scolla la pelle intorno all'osso sacro. Muovi un po' i tessuti, senza forzare, e sperimenta una sensazione di supporto. E ancora, posizionandoti in piedi, sposta l'attenzione sul coccige, quella piccola codina che rappresenta la reminiscenza della coda che possedevano le creature primordiali di cui abbiamo parlato in questa puntata. Stringi i glutei per 5 o 6 secondi. Poi rilascia e immagina il coccige muoversi delicatamente indietro. Insieme a questo sperimenta una sensazione di peso, come se avessi una lunga coda che pende dietro di te, lontana dai talloni. Queste tecniche possono davvero fare la differenza. Utilizzale tutte le volte in cui ne senti il bisogno e vedrai che faranno una grande differenza per la salute della tua colonna vertebrale. Il nostro viaggio di oggi si conclude qui. Io ti aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata, dove parleremo del corpo e della sua intelligenza. Se hai domande, curiosità o altro, scrivi o manda un WhatsApp al numero di Wise Radio 351-78-29903. Ti ricordo anche che se ti sei perso qualche puntata di Energy Flow, mente, corpo in movimento, puoi sempre trovarla disponibile sul sito web della radio nella sezione rubriche. Grazie per l'ascolto e alla prossima.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della salvia. La salvia non è solo quella foglia che nuota nel burro prima di finire sui ravioli. È una pianta con una reputazione da VIP della fitoterapia. Il suo nome deriva dal latino salvus, che significa salvo o in salute, perché gli antichi romani la consideravano una panacea per ogni male. Ricca di antiossidanti, vitamine e minerali, la salvia aiuta la digestione, rinforza il sistema immunitario e migliora la memoria. Nel Medioevo si pensava che chi coltivava la salvia in giardino avesse garantita una lunga vita. Peccato che l'aspettativa di vita media nel Medioevo fosse di 30 anni, ma va bene, loro erano contenti così. Il suo aroma intenso è talmente potente, invece, che viene utilizzato nei rituali di purificazione per allontanare le energie negative. Mentre in passato si credeva che masticare foglie di salvia portasse saggezza, se fosse vero, oggigiorno non ci sarebbe troppa differenza tra Gandhi e Bruno Barbieri. In sintesi, la salvia è un superfood dai grandi poteri, un po' mistico, un po' curativo. E mentre certi ingredienti lottano per sembrare esotici, lei si fa desiderare con un semplice soffritto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
2: Bentornati con noi, io sono Charlene Williams per Behind e oggi vi sveleremo qualche curiosità sul brano che ha fatto ballare e sognare milioni di persone, I Love You So, nella versione Chuggin Edits. Sapete che questa canzone ha una storia davvero particolare? Il brano originale dei The Walters, pubblicato nel 2014, era già un piccolo gioiello indie, ma è rimasto un po' nell'ombra fino a quando TikTok l'ha catapultato nel mainstream. La versione di Chuggin Edits, con il suo ritmo più veloce e quel groove irresistibile, ha fatto il resto, trasformandolo in un vero e proprio tormentone globale. Ma c'è di più! Chuggin Edits è un produttore che ha iniziato a creare remix per pura passione, senza immaginare che uno di questi sarebbe diventato virale. La sua versione di I Love You So è così iconica che molti pensano che sia quella originale, dimostrando come la musica possa rinascere in forme nuove e sorprendenti. E ora, dopo aver scoperto il retroscena di questo hit, non ci resta che godercela fino in fondo. I Love You So di Chuggin Edits. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time. Bye!

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Yoga, un complemento ideale per qualsiasi attività sportiva. Ma i benefici non sono solo fisici, il calore intenso richiede concentrazione, determinazione e controllo mentale. Questo aiuta a ridurre lo stress, migliora la gestione delle emozioni e a sviluppare una maggiore consapevolezza di sé. Che siate atleti o principianti, il Bikram Yoga vi aiuta a trovare equilibrio, forza interiore e recupero attivo. Provatelo per scoprire una nuova dimensione del benessere.
1: Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Vi aspetto alla prossima puntata.
2: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Lo skyr è un latticino magro e denso a base di latte vaccino, dal gusto e dall'aspetto simile allo yogurt. È un prodotto tipico della cucina islandese, del quale esistono numerose varianti dovute all'aggiunta di ulteriori ingredienti come zucchero o frutta. È un alimento antichissimo che risale al tempo dei primi vichinghi, che viene oggi apprezzato per la sua ricchezza di probiotici e il suo basso contenuto di zuccheri e il suo considerevole apporto proteico. Vanta una consistenza densa e cremosa, ma rispetto allo yogurt ha un sapore più aspro a causa della maggiore acidità.

0: acidità dovuta alla fermentazione. Viene consumato sia come spuntino che come ingrediente per la preparazione di numerose ricette dolci e salate. Ha un contenuto proteico più elevato perché viene preparato usando una maggiore quantità di latte rispetto allo yogurt ed ha anche un contenuto di grassi e zuccheri più basso. Il punto di forza dello skyr, che lo rende molto apprezzato da parte degli sportivi, è proprio il suo apporto proteico, ben 11 grammi di proteine su 100 di prodotto. Infine è un'ottima fonte di calcio. Proprio il contenuto di calcio fa sì che il suo consumo contribuisca a favorire il benessere delle ossa, incoraggia la crescita ossea nei bambini e negli adolescenti e previene l'osteoporosi nelle donne adulte. Anche cuore, muscoli e nervi ne beneficiano. Il contenuto di proteine, al netto di un basso contenuto di zuccheri e grassi, lo rende un alimento ottimo per praticare regolarmente sport. Infine, grazie alla sua ricchezza di probiotici, favorisce il benessere della flora batterica intestinale, con conseguente beneficio dell'apparato digerente in genere. Nonostante non ne sia del tutto privo, lo skyr contiene pochissimo lattosio. Durante il processo di produzione ne viene infatti rimosso circa il 90%. Di conseguenza non se ne consiglia l'assunzione in caso di allergia o intolleranza alla caseina o al siero di latte. Anche chi assume determinati farmaci non dovrebbe consumarlo, in quanto i probiotici che contiene possono interferire con alcuni antibiotici e farmaci immunosoppressori. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Decimo Junio Juvenale. Questo bisogna chiedere nelle preghiere, una mente sana in un corpo sano.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Tecnologia umana.
1: Ciao, io sono Aura e stai ascoltando Human Tech. L'intuizione è uno strumento potente che può aiutarci a prendere decisioni migliori e affrontare situazioni incerte, purché sappiamo ascoltarla e fidarci di essa. L'intuizione è considerata un'abilità che consente di prendere decisioni rapide e precise in situazioni di incertezza, sulla base di informazioni non necessariamente coscienti. Secondo diversi studi ed esperti, l'intuizione si nutre delle informazioni immagazzinate nel nostro inconscio, che a sua volta si nutre delle esperienze e dei dati accumulati nel corso della nostra vita. Però ci sono altri studi, altrettanto recenti, che suggeriscono che anche il cuore svolge un ruolo importante nell'intuizione e nel processo decisionale. Il potere premonitore dell'intuizione del cuore indica che l'intuizione non è solo una funzione della mente, ma coinvolge anche altri aspetti del corpo umano. Grazie per l'ascolto e ricorda la tecnologia umana, Human Tech, con me,

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore, per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del pericolo. Perché alcune persone si lanciano con il paracadute mentre altre tremano all'idea di parlare in pubblico? La propensione al rischio dipende da fattori biologici, psicologici e ambientali. A livello biologico, studi hanno dimostrato che chi cerca emozioni forti ha spesso livelli più bassi di dopamina a riposo, il che li spinge a cercare esperienze stimolanti per compensare. Inoltre, il sistema limbico, che elabora le emozioni, e la corteccia prefrontale, che regola il controllo degli impulsi, lavorano in modo diverso nei cosiddetti sensation seekers, individui alla costante ricerca di emozioni e sensazioni forti. Dal punto di vista psicologico, le esperienze passate e la personalità influenzano il rapporto con il rischio. Chi ha vissuto situazioni difficili e ne è uscito con successo potrebbe essere più incline a prendere decisioni più audaci. Anche l'ambiente conta. In culture che premiano l'audacia, il rischio viene visto come una qualità positiva. Non tutti i rischi però sono uguali. Alcuni sono calcolati e portano a crescita personale, mentre altri sono improvvisi e potenzialmente dannosi. Imparare a gestire il rischio significa trovare il giusto equilibrio tra prudenza e coraggio, evitando decisioni avventate ma senza chiudersi alle nuove opportunità. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matter.
0: E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Mauro Papalini, Cavaliere della Repubblica ed ex presidente di Confindustria di Pesaro Urbino, è l'esempio di un self-made man partito da zero. Oggi guida la Papalini Spa, un'azienda con 2.500 dipendenti e 50 milioni di fatturato che opera nel settore cleaning e servizi integrati. A 16 anni lasciò la scuola per lavorare, iniziando a pulire vetrine nei negozi, spinto dalla voglia di fare. Dopo le prime esperienze a 20 anni fondò la sua azienda, ma a modo suo, e iniziò a cercare clienti fuori dalla provincia per non fare un torto al suo ex datore di lavoro, dai primi lavori nei negozietti e condomini. Grazie alle sue capacità organizzative riuscì a vincere le prime gare d'appalto gestendo i servizi di pulizia all'interno di banche, caserme, ospedali e cliniche private e nei migliori alberghi come il Principe di Savoia, il Four Seasons e il Bulgari Hotel. Ha dichiarato che la chiave del suo successo è la specializzazione e gestione efficace. La sua azienda è infatti riuscita a crescere grazie alla settorializzazione aziendale in diverse aree: sanità, civile, industria, hotellerie e GDO, e all'inserimento di profili esperti in ogni area, come ad esempio i medici per la sanificazione ospedaliera. Oggi l'azienda opera in tutta Italia ed è anche impegnata in alcuni progetti sociali, come il reinserimento dei detenuti del carcere di Palermo. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu?

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Longan. Soprannominato anche Occhio del Drago, è il cugino meno famoso dell'ICI, ma non per questo meno interessante. Anzi, è quel tipo silenzioso in un angolo che ti osserva con uno sguardo saggio e ti salva dal burnout con una manciata di antiossidanti. Un frutto che ti legge l'anima e ricarica la batteria, il tutto in un solo morso. Originario dell'est asiatico, il Longan viene coltivato da secoli in Cina, Thailandia e Vietnam, dove è amato non solo per il gusto dolce e delicato, ma anche per le sue proprietà toniche. I medici della medicina tradizionale cinese lo prescrivevano per l'ansia, l'insonnia e la memoria. Praticamente era il terapeuta tascabile dell'epoca. Dietro la buccia sottile e il seme scuro, da cui il soprannome Occhio di Drago, si nasconde una polpa traslucida, ricca di vitamina C, ferro, magnesio e antiossidanti. Ottimo per rafforzare il sistema immunitario, stimolare la circolazione e ridurre lo stress. Il suo sapore? Dolce e floreale, come un abbraccio educato ma deciso. Il Longan viene spesso essiccato e usato in tisane energizzanti o in zuppe della longevità. E no, non è solo folklore, pare davvero che aiuti la lucidità mentale. Insomma, se il tuo cervello è in modalità buffering, forse è ora di farci un bel Longan. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Il lavoro, la famiglia, la salute, il denaro, la vita, tanto per citarne alcune. Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. In ogni puntata ti accompagnerò in un viaggio tra consapevolezza, scelte autentiche e piccoli gesti che fanno grande la differenza. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale. Perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è natura. A volte pronunciamo questa parola come se fosse qualcosa di esterno a noi. Diciamo, vado nella natura, come se stessimo entrando in un museo o in un negozio. Ma l'etimologia ci riporta subito a casa. La parola natura deriva dal latino nascere e significa letteralmente ciò che nasce. Non è un oggetto statico, uno sfondo verde per i nostri selfie. La natura è un verbo, è un'azione. È un continuo atto del nascere, del rinnovarsi, del generare vita. È il ciclo perenne che ci ricorda che tutto, assolutamente tutto, è movimento, trasformazione, rigenerazione. Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: E rieccoci qui a parlare di natura. Se smettiamo di guardarla distrattamente e iniziamo a osservarla da vicino, scopriamo che la natura è una grande narratrice. Racconta storie antiche quanto il mondo, storie di pazienza, di resilienza, di bellezza. Pensate al fiume. Scorre incessantemente, apparentemente morbido, eppure, con una pazienza che noi umani fatichiamo a comprendere, scava la roccia. Goccia dopo goccia, secolo dopo secolo, modella il canyon. Ci insegna che la costanza vince sulla durezza. Oppure pensate al deserto. Di giorno appare arido, ostile, bruciato dal sole. Ma di notte? Di notte si copre di un manto di stelle così fitto e luminoso da togliere il fiato. Ci insegna che anche nel vuoto apparente c'è una pienezza nascosta, che aspetta solo il momento giusto per rivelarsi. Il bosco? Il bosco è un libro che cambia pagina ogni 3 mesi. Cambia colore, cambia profumo, cambia suono in ogni stagione. Non ha paura di perdere le foglie in autunno, perché sa che è l'unico modo per averne di nuovo in primavera. Ci insegna l'arte di lasciare andare per poter rinascere. Ogni dettaglio, se sappiamo ascoltare, è un invito. È un invito a ricordarci che non siamo isole, ma siamo parte di qualcosa di immensamente più grande. Nella storia ci sono stati uomini e donne che hanno capito questa verità profonda molto prima che inventassimo la parola ecologia. Pensiamo a San Francesco d'Assisi. Nel pieno del Medioevo ha compiuto una rivoluzione linguistica e spirituale. Non parlava della natura come di una proprietà o di una dispensa a cui attingere. Chiamava il sole fratello e chiamava l'acqua sorella, chiamava la terra madre. Questa non era poesia, era una visione del mondo. Intuiva che la natura non è una risorsa da sfruttare, ma una parentela da custodire. Se l'acqua è mia sorella, non posso avvelenarla. Se il sole è mio fratello, non devo rispettare la sua luce. E guardiamo anche popolazioni indigene di ogni continente, dall'Amazzonia all'Australia. Hanno tramandato per millenni miti e rituali che servivano da bussola. Non regole scritte, ma storie sacre per insegnare come vivere in equilibrio con la terra. Per loro, prendere più del necessario non era solo uno spreco, era un sacrilegio. Era rompere il patto con la vita.
0: State ascoltando Wise Radio.
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: E bentornati dopo questa pausa musicale. Ma oggi, nelle nostre città di cemento, tra uffici e semafori, dov'è la natura? È scomparsa? No, è lì che ci aspetta, nei gesti più semplici, se decidiamo di aprire la porta. Natura è aprire la finestra al mattino, appena svegli, e invece di guardare subito il telefono sentire l'aria fresca che entra. È quell'aria ha viaggiato sopra oceani e foreste prima arrivare da te. Respirala. Natura è togliersi le scarpe in un giardino anche piccolo e camminare a piedi nudi sull'erba. Percepire l'umidità della rugiada, sentire la terra che ti sostiene. È un contatto elettrico, primordiale. Natura è concedersi 10 minuti al parco durante la pausa pranzo, non per scrollare i social, ma per respirare, per osservare un albero. Magari quell'albero è lì da 50 anni, ha visto passare generazioni, ha resistito a tempeste ed è ancora lì, saldo, tranquillo. Guardarlo non è tempo perso, è una lezione di stabilità gratuita. In chiave sostenibile la natura ci chiede un cambio di paradigma fondamentale. Finché pensiamo all'ambiente come a qualcosa là fuori da salvare, saremo sempre distanti. Faremo la raccolta differenziata per dovere, spegneremo la luce per risparmiare. Ma la natura ci chiede di essere ascoltata non come un bene esterno, ma come parte di noi. Noi siamo natura. Il nostro corpo segue gli stessi ritmi delle maree e delle stagioni. I nostri atomi sono gli stessi delle stelle. Proteggere la natura significa letteralmente proteggere la nostra stessa vita. Significa proteggere i polmoni dei nostri figli. Significa custodire la nostra memoria futura. Quando capiamo questo, che ferire la terra è ferire noi stessi, la sostenibilità smette di essere un sacrificio. Diventa un atto di amor proprio. Diventa l'unica scelta sensata.
2: Wise Radio.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: E bentornati in questo ultimo blocco per la solita sfida, la solita call to action per voi che ci ascoltate. Oggi voglio lasciarvi con un compito che non richiede fatica, ma richiede presenza. Prenditi un momento per osservare un elemento naturale vicino a te. Non devi andare sulle Dolomiti, basta una pianta sul tuo balcone, una nuvola che passa veloce nel cielo, una pietra che trovi per strada. Fermati, guardala davvero e poi chiediti: cosa mi insegna oggi sulla mia vita? Forse quella pianta ti insegna la pazienza della crescita. Forse quella nuvola ti insegna che tutto passa e cambia forma. Forse quella pietra ti insegna a restare saldo. La natura è una maestra silenziosa, ma instancabile. Se le fai una domanda, lei ti risponde sempre.
2: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio al 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo anche che, se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Ciao.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dei broccoli. C'è chi li ama, c'è chi li evita, ma nessuno può negare che siano un superfood a tutti gli effetti. Questi ortaggi verdi, dall'aspetto curioso e ramificato, sono un concentrato di salute, ricchi di vitamine C e K, fibre, calcio e antiossidanti. I broccoli aiutano a rafforzare il sistema immunitario e a mantenere le ossa forti, proteggendo il cuore. Insomma, una vera squadra di difesa naturale. Ma c'è di più. I broccoli contengono sulforafano, una sostanza dalle potenti proprietà antinfiammatorie e anticancerogene. Questo li rende alleati preziosi nella prevenzione di molte malattie. E se pensate che sia un'invenzione recente, vi sbagliate di grosso. I broccoli venivano già coltivati nell'antica Roma, dove si credeva fossero in grado di purificare il sangue. Sapevate inoltre che i broccoli sono stati mandati nello spazio? Nel 1998, gli scienziati della NASA li hanno studiati come possibile cibo per gli astronauti, grazie alla loro densità nutritiva e alla facilità di conservazione. Quindi, se vi chiedete come trasformare il pranzo in una missione di benessere, non guardate oltre. I broccoli sono lì pronti a fare il lavoro sporco per la vostra salute. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?
1: For the first time in your life, you'll have time to find out what it is that you actually want to do. And when you figure it out, you'll have the time and the freedom to start doing it.

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia. Mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. E in questa rubrica vi condurrò in un viaggio alla scoperta lungo i meridiani ed i paralleli dello star bene della gioia. Oggi vi parlo dell'utilità dell'andare in palestra. La palestra a cosa serve davvero? Perché se ci pensiamo un attimo, la risposta più immediata è per stare in forma, per dimagrire, per fare muscoli. Ma siamo sicuri che sia solo questo? A me sembra un po' riduttivo lasciare a questa buona pratica il solo focus legato alla parte fisica, materiale. Oggi, oltre ai grandi centri sportivi polifunzionali, sono nate tutta una serie di altre piccole attività volte sempre allo star bene che vengono denominate studio, per esempio Pilates e tanto altro. Quindi noi, vorrei fare questa riflessione insieme a voi, viviamo in un'epoca in cui la palestra è diventata che cosa? Un luogo di performance, un luogo di confronto ed anche un luogo, lasciatemelo dire, di giudizio, anche se silenzioso. E allora succede proprio qualcosa di curioso. Entriamo per stare meglio e usciamo a volte sentendoci proprio non abbastanza. Vi voglio raccontare questo. Mi è capitato di incontrare persone che mi hanno detto: Paolo, io in palestra non ci vado più, non mi sento a mio agio. E questo non è dovuto al movimento, ma per come si sentivano dentro di loro. Quindi allora la vera domanda diventa questa: la palestra serve al corpo o anche alla persona? Forse in effetti abbiamo un po' perso il senso originario del muoversi, ok? Torno con voi subito dopo questa piccola pausa e riprendiamo questo bellissimo argomento.
0: Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Ed eccoci ritornati dopo la pausa musicale e avrete ascoltato sicuramente questo meraviglioso brano. Portiamo avanti ancora il discorso legato all'utilizzo e al servizio che ci può dare la palestra. Quindi il movimento possiamo incominciare a parlarne, a vederlo come bisogno, non più come prestazione. Il corpo umano, questo lo sappiamo, è fatto per muoversi, punto. Non è fatto per esibirsi, non necessariamente per competere e non per dimostrare, ma soprattutto per essere vissuto al meglio, per stare meglio. Il movimento regolare induce stress e ansia, stimola endorfine, gli ormoni del benessere, e migliora la concentrazione e l'umore. Quindi, sì, la palestra può essere uno strumento potente, ma attenzione, se diventa solo devo fare, devo migliorare, devo essere come, allora stiamo perdendo il beneficio principale. Quando propongo attività di movimento con la risata, io vedo adulti che all'inizio sono rigidi, controllati, anche un po' impauriti. Poi piano piano si sciolgono e a fine incontro mi dicono: non mi sentivo così leggero da anni. Quindi il movimento non serve solo a cambiare il corpo, serve anche a liberare energia, emozioni e tante tante tensioni, credetemi. La palestra dovrebbe essere un luogo dove torni a te, non dove cerchi di diventare qualcun altro. Ecco un'altra piccola pausa musicale. Subito dopo il brano ci ritroveremo ancora qui insieme.
1: State ascoltando Wise Radio.

Eccoci ancora una volta ritornati dopo l'ascolto di un altro meraviglioso brano. E allora adesso proviamo a rispondere davvero a questa domanda. A cosa serve la palestra? Serve fondamentalmente, dal mio punto di vista, ad ascoltarti, a respirare meglio, a lasciare andare tensioni, a ritrovare energia e anche a riconnetterti con il tuo corpo, ma anche a stare in forma. Ma non è questa la priorità. Ho visto persone entrare in palestra con il peso della giornata e uscire con un sorriso leggero. Ma questo è avvenuto non perché avevano fatto l'allenamento perfetto, ma perché si erano concesse uno spazio per loro. Il movimento può essere gioia, non deve essere per forza fatica e sacrificio. Quindi la prossima volta che entri in palestra, proprio tu che mi stai ascoltando, prova a chiederti: come voglio uscire da qui? Stanco o più vivo? Forse la palestra non serve a diventare perfetti, ma a tornare ad essere umani. Non andare in palestra per cambiare il tuo corpo, vai per ritrovare te stesso. Io sono Paolo Ricci e questo è Joy Time, divertiti a scoprire il benessere. La nostra tappa del viaggio di oggi si conclude qui. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata. Vi parlerò di quanto sia importante avere chiari concetti di abbondanza e mancanza nella vostra vita. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica Joy Time, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima! Wise Radio, music for

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Barbadin. Il Barbadin, o la Passiflora quadrangularis, per chi ama i nomi da incantesimo medievale, è il fratello maggiore e palestrato del frutto della passione. Originaria dell'America tropicale, cresce come se avesse un piano di conquista globale, arrampicandosi ovunque con la determinazione di una pianta che ha visto troppi film di Tarzan. Questo frutto può raggiungere dimensioni imbarazzanti, fino a 30 cm di pura esuberanza tropicale. Esteticamente somiglia a un cetriolo la cui madre era un carlino, ma dentro nasconde una polpa dolce e aromatica, perfetta per succhi, dolci e tentativi maldestri di cucina esotica. A livello nutrizionale, la Barbadin è una bomba di vitamina C, fibre e antiossidanti, quelli che combattono i radicali liberi, con più grinta di un vegano in un barbecue texano. È anche ricca di ferro e potassio, quindi tecnicamente può farti sentire invincibile, almeno fino a quando non provi a pronunciare il suo nome scientifico senza inciampare nelle sillabe. Gli antichi credevano invece che la pianta avesse proprietà sedative, il che spiega perché oggi sia popolare nei rimedi naturali per l'insonnia. In sintesi, la Barbadin è il frutto perfetto per chi ama i sapori esotici, le piante invadenti e il brivido di spiegare agli amici cosa diavolo stanno mangiando. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise.

0: E tu sei wise.
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Come voglio vivere la mia vita? Voglio vivere la mia vita semplicemente per sopravvivere. Quando c'è un problema cerco di dimenticarlo, passare avanti. Quando cerco di godermi le cose belle, in qualche modo la vita va avanti, no? Un po' come si diceva, fra pane e circo. Vado avanti, durante il giorno affronto le cose, ci sono i lavori, arrivo a casa, guardo la TV qualcosa, faccio due chiacchiere per non sentire certe cose e schiacciare le mie pensieri, bevo qualcosa, fumo qualcosa, che ne so io, ognuno fa il suo, e così spingo la vita in avanti. Questo è un modo, una scelta, consapevole o meno, possibile. Ognuno è libero. L'altra possibilità è quella in cui io vado e dico no, io la mia vita la voglio vivere essendo padrone di me stesso. Voglio utilizzare la vita per crescere, per migliorare, per morire una persona migliore di quella che è nata, per far parte di un'interdipendenza positiva nel mondo in cui vivo. A questo punto non posso sprecare la vita e neanche scappare dai conflitti interni, dalle difficoltà che ci sono. Perché quando una tensione interna sorge dinanzi a una situazione è perché riflette qualcosa dentro di noi che dobbiamo affrontare. E ben venga che sorga, perché questo ci permette di poterlo affrontare. Certe volte piano, non subito tutto, però. E se noi vogliamo veramente vivere in questo modo, dobbiamo stare attenti alle sostanze che si prende, al modo in cui si mangia, al modo in cui viviamo.
0: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui con Lara Casati.
2: Ciao a tutti e bentornati su Wise Radio. Sono Lara Casati e oggi vi do il benvenuto in una puntata della mia rubrica dedicata al Feng Shui e alle energie sottili. Nelle scorse puntate abbiamo già esplorato insieme i principi fondamentali del Feng Shui classico, come gli spazi in cui viviamo e lavoriamo influenzano il nostro benessere, i nostri ritmi biologici, le emozioni e persino i cicli energetici del corpo. Abbiamo anche visto come i meridiani e i flussi di Qi dialogano con l'ambiente e come rispettare i nostri ritmi circadiani possa favorire salute e armonia. Oggi facciamo un passo ulteriore ed entriamo nel mondo del coaching vibrazionale o Dharma Vibrational Coaching, una pratica che dialoga in modo diretto e potente con il Feng Shui. Perché dico questo? Perché entrambi parlano lo stesso linguaggio, quello delle energie sottili, invisibili ma costantemente presenti e attive nella nostra vita. Mentre il Feng Shui ci aiuta a leggere e interpretare i messaggi che lo spazio ci manda, il coaching vibrazionale ci guida ad entrare nel merito di quei messaggi per comprenderli e sciogliere i blocchi, le dinamiche che essi ci mostrano e portarci a vivere sempre più consapevoli di ciò che siamo realmente. Il coaching vibrazionale non è il classico coaching. Si tratta invece di un percorso di accompagnamento profondo che lavora soprattutto sul livello energetico dell'essere umano. Partendo dal presupposto che ogni persona è un sistema unico e indivisibile di corpo, emozioni, mente, anima e spirito e che ogni disagio, blocco, difficoltà nasce da una disarmonia di questo sistema. Ma andiamo per ordine. Cosa significa coaching? Il coaching è un percorso di accompagnamento che aiuta una persona a raggiungere gli obiettivi che si prefigge, facendo chiarezza su ciò che sta vivendo, su ciò che desidera davvero e su cosa deve fare per ottenere ciò che vuole. Il coaching non è una terapia, non dà soluzioni preconfezionate e non dice cosa è giusto o sbagliato fare. Il coach crea uno spazio sicuro di ascolto e di presenza in cui far emergere direttamente dal coachee, cioè da colui che si rivolge al coach per una sessione, nuove consapevolezze che gli permetteranno di individuare la direzione in cui andare per realizzare i propri obiettivi. Attraverso domande mirate e feedback, il coach aiuta il coachee a passare dal sentirsi bloccato in una situazione oppure dal non sapere come affrontare una situazione o una dinamica al comprendere cosa deve fare concretamente per ottenere ciò che vuole, conquistando cambiamenti concreti nelle relazioni, nel lavoro, nelle scelte di vita, nel modo in cui si percepisce. È un processo molto orientato al presente e al futuro che parte da dove si è ora per raggiungere una nuova versione di sé più autentica, coerente e consapevole. Dunque, abbiamo visto in che cosa consiste il coaching tradizionale, quello maggiormente usato nell'ambito di lavoro, nell'ambito anche life, quello che è più diffuso al giorno d'oggi. E dopo una breve pausa musicale andremo invece a scoprire la magia del coaching vibrazionale, quello basato sulle energie sottili, registrato da Dharma Life Journey. A tra poco!
3: Wise Radio, music for the future.

0: Infatti, prima della pausa musicale vi ho raccontato cos'è il coaching tradizionale e ci siamo lasciati con una domanda. Cos'è allora quello vibrazionale? Innanzitutto, il coaching vibrazionale è uno strumento esclusivo di Dharma Life Journey e fa parte del Dharma Coaching System VAO, dove VAO sta per Holistic Alchemical Operator, cioè operatore di alchimia integrale. Questa tipologia di coaching utilizza le basi di quello tradizionale per poi lavorare appunto con le energie sottili su emozioni, credenze inconsce, memorie energetiche, dinamiche ricorrenti e condizionamenti che interferiscono con le nostre vite, le nostre scelte e i nostri desideri più profondi. Anche in questo caso si tratta di portare il coachee a prendere contatto con nuove consapevolezze riguardo se stesso, la propria vera identità e il proprio sentire autentico, e a riconnetterlo con il proprio progetto di vita, la via del suo Dharma, attraverso il quale può finalmente realizzarsi pienamente. Ma andiamo per ordine. La nostra parte più profonda, quella autentica, in connessione con la nostra anima, cioè l'aspetto sottile e unico che guida la nostra evoluzione. L'anima, oltre ad aver scelto per noi di incarnarsi in questo corpo, in questa vita, ha anche deciso quali sfide ed esperienze avremmo dovuto attraversare per proseguire la nostra evoluzione. La via del nostro Dharma rappresenta proprio quell'unica via che la nostra anima ha scelto per noi in questa incarnazione ed è l'unica attraverso la quale noi siamo in grado di essere davvero felici e di raggiungere la nostra massima realizzazione. Ogni sfida, difficoltà, accadimento che incontriamo sulla nostra strada ci aiuta a riavvicinarci a quella via, di cui dalla nascita, non ricordiamo più nulla. Anche il karma ha il medesimo funzionamento, esso non è un giudizio, non è un peso da portare, è la legge naturale di azione e reazione che connette ogni scelta alle conseguenze nel presente e nel futuro, e persino quelle delle vite passate. Infatti il karma agisce proprio per aggiustare il tiro e riportarci sulla via del nostro Dharma, dalla quale, attraverso alcune scelte di vita, ci siamo allontanati. Vivere il proprio Dharma significa vivere in armonia con se stessi, nell'adesso, con piena presenza e apertura, accogliendo tutto ciò che la vita ci pone, ha nella piena fiducia che ciò che accade stia accadendo per me e non a me. Il coaching vibrazionale ci aiuta a sentire questa connessione profonda con noi stessi, a comprendere cosa fa realmente parte della nostra vera identità e cosa invece è il frutto delle nostre ferite, dei condizionamenti, delle paure inconsce e delle credenze limitanti. Fin da bambini, anzi, fin dal concepimento, immagazziniamo esperienze e le cataloghiamo attribuendo loro un significato. L'insieme dei significati, unitamente con i giudizi, condizionamenti familiari, sociali e religiosi che ci portano fin da bambini a crearci delle corazze e a modificare la nostra identità con lo scopo di sentirci accolti, capiti, accettati, amati, diventa la nostra mappa del mondo, la nostra verità, il nostro punto di riferimento inconscio per la vita. L'insieme di quelle parti di identità che creiamo per non sentirci sbagliati e delle corazze che creiamo quando veniamo feriti genera un forte disallineamento tra il volere dell'anima e il volere della personalità, conducendoci a percorrere strade diverse da quella del nostro Dharma. Incidenti, lutti, dinamiche familiari difficoltose, tutto ciò che la vita può portarci attraverso gli accadimenti, quelli che spesso definiamo sfortuni o disgrazie e che crediamo avvengano più o meno per caso, rappresentano il modo attraverso cui la vita ci segnala che ci siamo allontanati dal nostro Dharma. Ma non solo, se impariamo a leggere il messaggio che la vita ci porta, possiamo anche comprendere cosa fare per riavvicinarci alla nostra vera essenza e tornare a camminare sulla via che la nostra anima ha scelto per noi. Dietro una forte antipatia o un fastidio verso una situazione si nasconde infatti una grande opportunità, quella di recuperare un aspetto di noi che in qualche modo stiamo negando o non stiamo accettando. Tutto ciò che ci provoca una reazione ha a che vedere con noi ed è qui che il coaching vibrazionale ci viene in aiuto, accompagnandoci a comprendere come scoprire tutte le parti di noi stessi che stiamo ignorando e distinguere quelle che invece non ci appartengono affatto. Dopo una breve pausa vi racconterò la mia esperienza di Dharma Life Coach. A tra poco!
1: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

Rieccoci nella mia rubrica sul Feng Shui. Prima del break musicale vi ho parlato del coaching vibrazionale, di come aiuta le persone a riconnettersi con il proprio centro autentico, a sciogliere resistenze interiori e riallinearsi al proprio dharma. Questo tipo di coaching è particolarmente indicato per chi sente di essere bloccato, per chi vive una sensazione di disallineamento, insoddisfazione o stanchezza profonda, ma anche per chi desidera intraprendere un cammino di crescita personale e spirituale autentico. È un lavoro che non promette soluzioni rapide o superficiali, ma un processo di trasformazione reale che porta la persona ad assumersi la responsabilità della propria vita e a viverla in modo più consapevole, coerente e libero. Ti racconto un po' la mia storia. Poco meno di 3 anni fa ho avuto la possibilità di partecipare ad un evento di crescita personale chiamato Conosci te stesso. Dopo quell'esperienza tutto è cambiato. Da quel momento in poi ho infatti ricominciato ad entrare in contatto con me stessa, con la mia essenza. Ho fatto pace con quegli aspetti di me che secondo gli altri non andavano bene e che ho cercato di soffocare con enormi sforzi e pessimi risultati per quasi tutta la mia vita. Mi sono sempre sentita profondamente sbagliata e ho basato la maggior parte delle mie decisioni su una mappa del mondo che effettivamente non era la mia, solo per sentirmi accettata e amata. Così ho scoperto il mondo di Dharma Life Journey e la potenza del coaching vibrazionale che viene utilizzato durante gli eventi che organizza. Ad oggi sono una Dharma Life Coach certificata, ma non vuol dire che ho risolto tutte le dinamiche e i blocchi che la vita mi ha presentato, anzi, significa che ogni giorno vivo con la consapevolezza che i blocchi e gli accadimenti mi servono per comprendere un pezzo alla volta tutti gli aspetti del mio sé più profondo. In questi anni, durante un'esperienza avanzata di Dharma Life Journey, ho potuto scoprire il mio scopo di vita e ora ho il privilegio il dovere di vivere in nome di esso. Da quando mi sono certificata, proprio come i miei colleghi, supporto e accompagno le persone nel loro percorso di indagine e crescita personale, mettendo a disposizione i miei passaggi di vita e le mie consapevolezze. Ma alla fine, chi è un Dharma Life Coach? Il Dharma Life Coach è una persona che ha scelto di ascoltarsi davvero e di orientare la propria vita seguendo una direzione profonda e consapevole. È qualcuno che cammina sul proprio percorso di evoluzione, sapendo che la realizzazione personale non è mai separata dal contributo che offriamo al mondo. È consapevole che la qualità della propria presenza e della propria vibrazione influenza ciò che accade dentro e fuori sé. Per questo il lavoro interiore è continuo e costante. Ogni esperienza diventa un'occasione per allinearsi, crescere e assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Attraverso il coaching vibrazionale, il Dharma Life Coach accompagna le persone a riconnettersi alla propria essenza, aiutandole a distinguere ciò che appartiene davvero a chi sono da ciò che è stato appreso, imposto e interiorizzato nel tempo. È un approccio che unisce ascolto, cuore e consapevolezza, integrando strumenti concreti e una visione energetica della vita. Il suo intento non è aggiustare le persone, rattopparle, ma sostenerle nel ricordare chi sono, affinché possano vivere in modo più autentico, presente e allineato. È un cammino che guarda al benessere individuale, ma anche a quello collettivo, contribuendo a una nuova coscienza più responsabile, più umana.

0: sana e più in armonia con la vita. Ed ora vi lascio una breve pausa musicale. A tra pochissimo.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Amici con Lara Casati.
1: Bentornati, siamo giunti all'ultima parte della nostra puntata di oggi in cui vi ho parlato di coaching vibrazionale. Ormai avete compreso meglio che il Feng Shui e coaching vibrazionale si completano a vicenda. Uno studia le influenze del mondo esterno, ne legge i messaggi e ci riporta una fotografia di noi stessi, mentre l'altro ci guida a comprendere, elaborare e trasformare le informazioni sottili che emergono dal nostro habitat e dagli accadimenti della vita. Insieme offrono un percorso completo. Prima osserviamo, poi comprendiamo e infine integriamo ciò che lo spazio, le persone e le circostanze ci comunicano nel nostro vissuto, trasformando blocchi in strumenti di crescita personale e di benessere. Ricordiamo sempre che ciò che la casa ci mostra di noi non è un verdetto immutabile, non è una condanna né un giudizio, non dice sei fatto così e non cambierai mai. Piuttosto ci offre un'informazione preziosa su dove l'energia si è fermata o dove c'è un blocco, su quali convinzioni, paure o schemi inconsci stanno influenzando il nostro vivere quotidiano. È qui che il coaching vibrazionale diventa uno strumento fondamentale, ci permette di entrare in contatto con queste energie sottili, di comprenderle a fondo e di trasformarle affinché non ci limitino più. In altre parole, ci insegna a leggere il linguaggio della nostra energia interiore e a reagire con consapevolezza, creando spazi interni ed esterni coerenti e armonici. Se la casa che abbiamo scelto per noi porta con sé alcune caratteristiche particolari, prima di applicare qualsiasi cambiamento nella stessa per correggere il tiro, è bene comprendere quale parte di noi fa da specchio a tali caratteristiche e se voglio lavorare o meno sulle stesse. Faccio un esempio pratico che semplifica un pochino e che rende più fruibile il concetto. Se una donna acquista una casa a seguito di un brutto divorzio, in cui si rende conto di non volere più uomini nella sua vita, molto facilmente la sua nuova casa rispecchierà quegli aspetti. E se un giorno la donna volesse una nuova relazione, la casa potrebbe rappresentare un ostacolo. Una volta scoperto il blocco che la casa può rappresentare, il coaching vibrazionale può sostenere la donna nel comprendere cosa desidera realmente per sé e a lavorare su condizionamenti che l'hanno portata a chiudersi alle relazioni e a scegliere quella casa. Nello stesso tempo si può applicare dei correttivi affinché la casa non renda difficoltoso tale passaggio della donna. Lo stesso vale per il disordine, ciò che è fuori è dentro, per cui se c'è disordine fuori significa che lo abbiamo anche dentro e a seconda di come e dove si presenta si può comprendere quali aspetti della vita nello specifico sono più nel caos e di intervenire. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata in cui parleremo dei quattro animali celesti. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351-78-29903. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione Rubriche. Grazie ancora per essere stati con me. A presto! Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood che sembra uscito da un racconto leggendario: la maca. Questa piccola radice polverosa arriva direttamente dalle vette delle Ande peruviane e ha conquistato il mondo con i suoi incredibili benefici. Ma partiamo dall'inizio. La maca viene coltivata da oltre 2000 anni sulle alture del Perù, a più di 4000 metri di altezza. Immaginatevi quei campi baciati dal sole, circondate da montagne imponenti. Non c'è da stupirsi che i guerrieri Inca lo usassero per avere forza e resistenza. Lo chiamavano infatti il dono degli dei e lo consumavano prima delle battaglie per diventare invincibili. Altro che pozione magica. E oggi? Beh, la maca oggi è diventata una delle superstar delle diete moderne. Ricca di vitamine, minerali e amminoacidi essenziali, è conosciuta per aumentare l'energia, migliorare l'umore e persino sostenere l'equilibrio ormonale. Insomma, un piccolo concentrato di benessere. Ma com'è arrivata nei nostri smoothies e yogurt? Merito del boom dei superfood e della voglia di scoprire ingredienti esotici e salutari. Oggi la troviamo in polvere, facile da mescolare a frullati e porridge o persino nei dolci. E il suo sapore? Ah, il suo sapore è leggermente dolce e maltato. Non guasta affatto. Allora, siete pronti a provare un po' di energia Inca oppure no? Questo tocco di magia andina potrebbe diventare davvero un'arma segreta contro la stanchezza. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: sei un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

c'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: e tu sei wise.
1: Backstage, i grandi classici, secondo Wise.
2: Benvenuti su Backstage, io sono Carolina. Oggi parliamo di una vera leggenda, Sex and the City. New York, quattro amiche, tacchi a spillo e tanto gossip. Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha ci hanno fatto ridere, piangere, riflettere su amore, sesso, carriera e amicizia. Con i loro look iconici e i dialoghi taglienti, hanno rivoluzionato il modo di raccontare le donne in TV. La serie, andata in onda dal 1998 al 2004, ha reso Sarah Jessica Parker un'icona e ha trasformato le passeggiate per Manhattan in una vera passerella di stile. Sapevate che le scarpe di Carrie sono quasi un personaggio a parte? Si dice che durante le riprese siano stati spesi oltre $300,000 solo in calzature. Sex and the City non è solo una serie, è uno stile di vita, una confidenza tra amiche, una Manhattan tutta da vivere. Io sono Carolina e vi aspetto sempre qui su Backstage.

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Che cos'è la decarbonizzazione? È una delle parole chiave del nostro tempo. Se ne parla nei vertici internazionali, nei piani di governo e nei progetti aziendali. Ma cosa significa davvero? La decarbonizzazione è l'insieme delle azioni volte a ridurre o eliminare le emissioni di anidride carbonica, la cosiddetta CO2, e altri gas serra nell'atmosfera. In pratica, significa ripensare il modo in cui produciamo energia, ci spostiamo, costruiamo e consumiamo per arrivare a un mondo carbon neutral. Il settore energetico è il principale responsabile. Oltre il 75% delle emissioni globali viene dalla produzione e dall'uso dell'energia. E ancora oggi, l'81% dell'energia mondiale viene da fonti fossili come petrolio, gas e carbone. La decarbonizzazione passa quindi da energie rinnovabili come sole e vento, dall'efficientamento energetico, dalla riforestazione e dalla cattura di anidride carbonica. Ma dipende anche dall'adozione di trasporti elettrici, edifici più green e industrie meno inquinanti. L'Unione Europea ha un obiettivo chiaro: emissioni zero entro il 2050. E ha già segnato un primo traguardo. Nei primi 6 mesi del 2024, l'elettricità prodotta da sole e vento ha superato quella da fonti fossili. Anche l'Italia è sulla strada della decarbonizzazione. Secondo il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, il nostro Paese punta a ridurre fortemente le emissioni entro il 2030. Finora, rispetto al 2005, le emissioni sono calate del 36%, ma per centrare l'obiettivo serve raddoppiare il ritmo di riduzione. Dove intervenire? Nei trasporti, nell'edilizia, dove metà degli edifici è ancora poco efficiente, nella produzione industriale e nella gestione dei consumi quotidiani. Strumenti come la Carbon Footprint, cioè la misura dell'impatto climatico di un prodotto o di un'azienda, aiutano a capire dove intervenire per ridurre le emissioni. E poi ci sono le nuove frontiere: digitalizzazione, innovazione, collaborazione internazionale. Tecnologie come la carbon capture, lo stoccaggio del carbonio o le soluzioni digitali per ottimizzare i consumi sono oggi centrali per arrivare al famoso net zero, il punto in cui emettiamo solo quanto la Terra può riassorbire. Il messaggio è chiaro: la decarbonizzazione non è una moda, ma una necessità. Serve volontà politica, investimenti e soprattutto la partecipazione di tutti. Ogni scelta quotidiana, dalla mobilità all'energia che usiamo in casa, è un piccolo passo verso un pianeta più pulito, perché la sfida del clima si vince insieme e su Wise Radio continuiamo a raccontarvi come cambiare si può e si deve.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Immaginate uno strumento finanziario che non punta soltanto al profitto, ma anche a migliorare il mondo. Questo è il cuore dei social bond. Nati per finanziare progetti con impatto positivo sulla società, i social bond sono titoli di debito emessi da governi, enti pubblici o aziende. Chi li acquista presta denaro per finanziare progetti come le infrastrutture di base, le abitazioni economiche accessibili e ancora la creazione di posti di lavoro anche tramite finanziamenti e microfinanziamenti alle piccole e medie imprese, la sicurezza e il progresso socio-economico. Durante la pandemia, ad esempio, molte istituzioni europee hanno emesso social bond per sostenere l'occupazione e la sanità pubblica. Il successo è stato enorme. Gli investitori hanno risposto con entusiasmo, attratti dalla possibilità di unire rendimento economico e responsabilità sociale. Ma attenzione, non si tratta di beneficenza. I social bond sono veri e propri investimenti, il profilo di rischio e il rendimento sono allineati a qualsiasi altra obbligazione. Questo strumento, rispetto alle azioni, si adatta maggiormente agli investimenti sostenibili, caratterizzati per natura da un orizzonte a lungo termine. In un mondo che cerca soluzioni sostenibili, i social bond rappresentano un ponte tra finanza e solidarietà, un modo concreto per trasformare gli investimenti in strumenti di cambiamento. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
2: E tu sei Wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: Sere and the City.
1: Sono Sere e vi parlo dalla City. Che sia di primo mattino o alla sera, fare la doccia è un rituale quotidiano che molti di noi compiono senza pensarci troppo. È un momento di intimità con se stessi, una pausa dedicata al relax e alla cura personale. Ma ciò che potrebbe sorprenderti è che il modo in cui ci laviamo può rivelare dettagli interessanti sulla nostra personalità. Gli psicologi hanno esaminato questo comportamento quotidiano e, indovinate? Beh, la prima parte del corpo che scegliamo di lavare può riflettere il nostro stato d'animo, le nostre priorità e persino le nostre aspirazioni. Ecco alcune interpretazioni. Se iniziate per esempio con il torace, potreste essere una persona diretta e pragmatica, con una forte autostima e una chiara visione dei propri obiettivi. Invece, se lavate per primo i capelli, probabilmente siete dei sognatori o dei creativi, focalizzati sulle relazioni umane piuttosto che sul denaro. Invece, lavare il viso per primo può indicare una personalità egocentrica, con una forte priorità per l'immagine e i valori materiali. Se invece la tua prima scelta è quella di lavare le ascelle, probabilmente sei una persona meticolosa e attenta ai dettagli. Altresì, lavare per primo le parti intime è un segnale di riservatezza ed estrema timidezza. Infine, chi sceglie di iniziare la doccia da gambe e dai piedi spesso è un avventuriero e queste persone amano esplorare il mondo e sono aperte a nuove esperienze. La prossima volta che ti farai la doccia, prova a prestare attenzione alla parte del corpo che lavi per prima. Potrebbe fornirti degli spunti interessanti sulla tua personalità e sul tuo modo di affrontare la vita. Ogni gesto quotidiano, anche il più banale, può rivelare molto di noi e delle nostre scelte. Da Sere e dalla City, al prossimo racconto!
2: I

Signore e signori, benvenuti al The Blake Reyes Show. Io sono Blake e oggi vi racconto una storia incredibile, quella di Goldie, il pioniere della drum and bass, che da icona della musica elettronica è arrivato addirittura a essere nominato baronetto dalla regina Elisabetta II d'Inghilterra. Eh sì, avete capito bene, a Goldie, all'anagrafe Clifford Joseph Price, è stato conferito nel 2016 il titolo di MBE, Member of the British Empire, per il suo contributo alla musica e alle arti. Un riconoscimento sorprendente per un artista che ha iniziato la sua carriera nei club underground e nelle scene rave degli anni 90, rivoluzionando la musica con il suo album Timeless. Ma non è soltanto un musicista, Goldie è anche attore, artista e produttore, un talento poliedrico che ha saputo mescolare musica, street art e cinema. Ha persino recitato in 007 nel film di James Bond The World Is Not Enough. E ora, per rendere omaggio al suo genio, vi lascio con una delle sue tracce più belle di sempre, perfetta per chi non conosce ancora il suo sound, Inner City Life, un brano che ha definito un'epoca e che ancora oggi suona incredibilmente moderno. Alzate il volume e lasciatevi trasportare nel mondo visionario di Goldie. Vi aspetto alla prossima puntata, con me Blake al The Blake Reyes Show.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo della ricerca di stimoli sempre nuovi. Infatti, il nostro cervello è programmato per essere attratto dalle novità. La ricerca di nuove esperienze, idee e sensazioni è una caratteristica innata che ci spinge ad esplorare. Tuttavia, questa dipendenza dalle novità può anche portare a conseguenze indesiderate. Il meccanismo alla base di questa attrazione è legato alla dopamina, il neurotrasmettitore associato al piacere e alla ricompensa. Quando scopriamo qualcosa di nuovo, il cervello rilascia dopamina, creando un senso di gratificazione. Tuttavia, con il tempo ci abituiamo a questi stimoli, cercando costantemente nuove fonti di piacere per ottenere la stessa risposta chimica. La dipendenza dalle novità può manifestarsi in vari ambiti, dal consumo di informazioni veloci sui social media alla continua ricerca di stimoli emotivi. Se non controllata, questa ricerca incessante può portare a una difficoltà nel concentrarsi su compiti a lungo termine e a una costante sensazione di insoddisfazione. Per gestire questa dipendenza è utile coltivare la gratitudine per ciò che si ha, imparare a concentrarsi sul presente e adottare tecniche di mindfulness che ci aiutano a rimanere radicati nelle esperienze quotidiane. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matter.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Ciao, sono Enzo Ventimiglia e ti do il benvenuto ad un nuovo episodio di Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come mente, corpo e respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità. Oggi parliamo della colonna vertebrale e lo facciamo a partire da una suggestione semplice ma potentissima. La colonna vertebrale non è soltanto una struttura di sostegno, ma è un simbolo che racconta la nostra evoluzione e testimonia la nostra transizione dagli oceani alla terra. La sua incredibile architettura, che rappresenta un perfetto equilibrio tra stabilità e mobilità, è frutto dello spirito di sopravvivenza che ci ha portato ad essere gli animali più evoluti su questo pianeta. Immagina questo scenario. Per milioni di anni la vita avveniva in queste acque primordiali, all'interno delle quali semplici creature marine danzavano nell'acqua attraverso movimenti ondulatori, permessi grazie ad un'asticella elastica chiamata notocorda, una reminiscenza di quella che oggi è la nostra colonna vertebrale. Ma poi succede qualcosa. Gli oceani cominciano a diventare luoghi ostili, affollati, e per ragioni legate alla sopravvivenza, alcune di queste creature decidono di migrare verso la terraferma. E qui cambia tutto, perché sulla terraferma l'ambiente è più ostile, la gravità si fa sentire, il terreno è più avverso e non c'è più l'acqua che sostiene, bensì solo il peso, la compressione e la necessità di proteggere organi vitali e strutture interne. È proprio da qui che quel tubicino elastico, non più idoneo alla vita sulla terraferma, inizia a strutturarsi con la nascita della prima curva, la cosiddetta curva primaria, quella che oggi rappresenta la cifosi toracica. Un modo è una strategia per allontanare il centro del corpo dal suolo, ridistribuire i carichi e proteggere gli organi vitali. Questo ha permesso a tali creature di sviluppare degli arti non più laterali, come quelli degli anfibi, ma posizionati al di sotto del corpo, il primo passaggio verso la quadrupedia. Ed è proprio dalla quadrupedia che nasce un'altra esigenza, quella di poter esplorare meglio l'ambiente, guardarsi intorno, orientarsi e leggere in anticipo i pericoli. E così lo sviluppo della prima curva secondaria, che ha permesso a queste creature primitive di sollevare lo sguardo, quella che oggi è rappresentata dalla nostra curva cervicale. Questo percorso evolutivo dura milioni e milioni di anni fino all'arrivo dell'elemento più sorprendente, la formazione della curva lombare, quella che solo gli esseri umani possiedono, quantomeno in modo completo, e che ci ha permesso di divenire la specie più evoluta su questo pianeta. La possibilità di divenire dei bipedi stabili e di poter camminare su due gambe a lungo è un privilegio dell'essere umano. Infatti anche i nostri primati sono riusciti ad avvicinarsi alla verticalità, ma non in modo completo. Per questo vengono definiti knuckle walkers. Possono sollevarsi per alcuni istanti, ma per camminare in modo efficace tornano ad appoggiare le nocche a terra. In altre parole, la loro architettura non è pensata per sostenere la gravità su due gambe come facciamo noi. E tutto ciò è straordinario. Dovremmo quotidianamente ricordarci di possedere questa incredibile opera di design al nostro interno e, anziché trattarla come un pezzo rigido da tenere fermo, usarla in modo funzionale, muovendola in tutte le direzioni in cui questa ci permette il movimento e trattandola come una struttura vitale e in continuo mutamento. Tra poco, dopo una pausa musicale, parleremo di uno dei problemi che più affligge la colonna vertebrale, il mal di schiena. Perché è così comune e come possiamo prevenirlo attraverso la pratica quotidiana dei movimenti della colonna vertebrale.
2: You are listening to Wise Radio, music for the future.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Abbiamo parlato dell'evoluzione della colonna vertebrale e di come questa si sia trasformata in una delle opere di design più incredibili che esistano sulla Terra. Adesso riportiamo questa storia nel presente, perché oggi la colonna vertebrale, oltre ad essere il nostro asse centrale che ci supporta, è anche il luogo di uno dei disagi più comuni in assoluto, il mal di schiena. Le stime più autorevoli parlano di centinaia di milioni di persone coinvolte nel mondo e del mal di schiena come una delle principali cause di disabilità a livello globale. Detto in modo semplice, è un tema enorme, quotidiano e riguarda la qualità della vita e l'autonomia. La prima cosa importante da dire è che il mal di schiena raramente è frutto di una singola causa. Molto più spesso è il risultato di un sistema che nel tempo perde funzionalità, opzioni di movimento e capacità di mantenere quella stabilità che possiede alle origini. Viviamo in un'epoca in cui la colonna fa spesso una vita troppo sedentaria, ripetitiva, con poche occasioni utili a lubrificarne le sue componenti. Ricordiamoci che la colonna vertebrale è formata da una miriade di piccole articolazioni, strutture ossee, legamenti e componenti come il disco intervertebrale che hanno bisogno di continuo movimento per nutrirsi. Molte ore seduti, molto tempo in flessione, indeboliscono la colonna vertebrale e a questa immobilità spesso si contrappongono gesti improvvisi come sollevare un peso, correre, fare uno sforzo, prendere in braccio un bambino. Gesti che di per sé sarebbero funzionali ma che possono divenire disfunzionali quando la colonna perde la sua capacità di organizzarsi e gestire in modo efficiente il carico. Alla sedentarietà e allo stare seduti si aggiunge un altro ingrediente enorme, lo stress. Quando siamo sotto pressione, il corpo tende a contrarsi e quindi la colonna si trova a doversi muovere dentro un corpo ristretto, un po' come un albero che fa fatica a radicarsi in un terreno secco. Ciò che rende il mal di schiena un problema serio è la comparsa di un dolore cronico, poiché quando il dolore diviene cronico, compare la paura. E con la paura si diviene più prudenti, ci si protegge, si trasforma il dolore in una situazione abituale che sensibilizza il sistema nervoso e più questo si sensibilizza, più si riducono le possibilità di movimento. Ma prima di arrivare a questo, c'è qualcosa che possiamo fare per la salute della colonna vertebrale nel lungo periodo. Muoverla in tutte le direzioni per cui è progettata. Non solo quindi in flessione in avanti, ma anche in estensione all'indietro per aprire il torace, anche ruotandola, flettendola lateralmente, perché quando la colonna recupera la capacità di muoversi in modo tridimensionale, recupera quella componente fluida che ci ricorda la nostra provenienza dagli oceani. E sebbene affidarsi a dei professionisti come insegnanti di yoga, di pilates, laureati in scienze motorie, esperti di movimento sia sempre una soluzione ideale, c'è tanto che possiamo fare anche autonomamente durante la giornata. Piccoli snack motori in cui allunghiamo le braccia verso l'alto e di conseguenza la colonna, oppure aprire le braccia al lato per espandere il petto o magari flettere la colonna lateralmente come se volessimo accarezzare con la nostra schiena una parete immaginaria posta dietro di noi o ancora ruotare la colonna vertebrale come quando facevamo retromarcia prima dell'avvento delle telecamere. E questo mi fa pensare a quanto la tecnologia stia espandendo i nostri orizzonti ma riducendo sempre di più il nostro bisogno di muoverci. Tra poco, dopo una breve pausa musicale, cambieremo prospettiva. Parleremo della colonna vertebrale come asse energetico e di come nella tradizione dello yoga si pensi che nella colonna vertebrale risiede una forza primordiale chiamata Kundalini, che è come una mappa che parla di vitalità, presenza e trasformazione. Ci prendiamo una piccola pausa musicale e a tra poco.
0: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Prima dello stacco musicale abbiamo parlato della colonna vertebrale, di uno dei problemi che più affligge la società di oggi, ovvero il mal di schiena. Adesso proviamo ad allargare lo sguardo e osservare questo tema dalla prospettiva dello yoga. Nello yoga, la colonna vertebrale è considerata un asse sacro di connessione tra cielo e terra, un canale vivo all'interno del quale la vita si organizza, il respiro si orienta e l'energia trova la sua direzione. Si tratta di un tipo di energia che viene definita attraverso la parola Kundalini, una forza primordiale raccolta alla base della colonna con un potenziale latente che può in qualunque momento risvegliarsi e risalire. E quando questa risalita avviene, secondo la scienza dello yoga, il corpo si risveglia, la mente diviene lucida, l'energia cresce, al punto che alcune scritture antiche dello yoga descrivono tale esperienza come un'esperienza mistica incredibile. La cosa, come sempre, interessante è che gli aspetti energetici dello yoga e quelli fisiologici riconosciuti dalla scienza spesso finiscono per parlarsi. Se nello yoga, quando si parla di Kundalini, si rievoca l'immagine simbolica di un serpente arrotolato alla base della colonna vertebrale, che può restare dormiente e improvvisamente risvegliarsi e risalire lungo l'asse centrale, la scienza ci dice che all'interno di quel canale esiste una vera e propria centrale elettrica in grado di influenzare tutte le funzioni fisiologiche del nostro corpo. Questo perché all'interno della colonna vertebrale passa il midollo spinale, un canale di distribuzione fondamentale che mette in connessione il sistema nervoso centrale, quindi il cervello, con il sistema nervoso periferico. Dal midollo spinale infatti si diramano 31 paia di nervi spinali, insieme a una serie di strutture vascolari che attraversano i numerosi fori formati dalla congiunzione delle vertebre per raggiungere la periferia del corpo. Quindi, dalla prospettiva della scienza, quando parliamo di energia nella colonna, parliamo di comunicazione, di trasmissione, di continuità, e questa centrale elettrica, per poter assolvere le proprie funzioni, ha bisogno di spazi. Per questo è fondamentale focalizzare l'attenzione sull'allungamento della colonna vertebrale e sul movimento. Quindi, se la tradizione dello yoga racconta questa verità attraverso il linguaggio dell'energia, la fisiologia legge lo stesso schema attraverso cambiamenti reali di regolazione del sistema nervoso, del tono muscolare e della percezione. Ma dentro questo sistema c'è un elemento altrettanto importante: la presenza del liquido più puro che abbiamo all'interno del nostro corpo, chiamato liquido cefalorachidiano. Un fluido che circonda e protegge il midollo spinale e ha funzioni di nutrimento, oltre che partecipare ai meccanismi di pulizia del sistema nervoso. Oggi sappiamo che questo fluido è strettamente correlato ai ritmi profondi del corpo, come il battito cardiaco, la pressione sanguigna, il ritmo del respiro. E come tutti i liquidi, quando questi divengono stagnanti, perdono la loro vitalità. Per questo è importante ritrovare il naturale ritmo della colonna vertebrale, la percezione che questa torni a danzare al ritmo del respiro, a pulsare con più armonia, affinché tutto il sistema possa trovare la sua armonia e il suo equilibrio. Tra poco, dopo una breve pausa musicale, entreremo nell'ultima sezione di questa puntata, dove condividerò con te criteri pratici e quotidiani per prenderti cura della colonna vertebrale. A tra poco.
0: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Prima dello stacco musicale abbiamo parlato di come, secondo la scienza dello yoga, la nostra colonna vertebrale rappresenti la sede della nostra energia. Adesso però voglio lasciarti dei consigli pratici, perché la salute della colonna vertebrale richiede abitudini intelligenti, abitudini che ripetute con costanza possono cambiare il modo in cui la colonna si organizza. Partiamo dal presupposto che la colonna soffre meno quando smettiamo di mantenerla sempre nella stessa posizione. Il problema non è lo stare seduto, bensì quanto tempo rimaniamo seduti senza mai ridare spazio alla colonna vertebrale, senza mai concederle un po' di movimento o semplicemente senza dargli la possibilità di cambiare posizione. Quindi voglio lasciarti alcuni spunti pratici. Non si tratta di sequenze complesse, ma di visualizzazioni e piccole attenzioni che ti permetteranno di sentirti meglio durante la giornata. Il primo esercizio consiste in questo. Posiziona le mani ai lati del bacino e visualizza il bacino come una ciotola piena d'acqua, per poi immaginare di versare il contenuto di questa ciotola in avanti e indietro. L'obiettivo è quello di rotolare sulle ossa del bacino un po' verso la parte posteriore e un po' verso la parte anteriore. Questo per dare mobilità alla zona lombare ed evitare che la tensione ristagni in quell'area. Un altro esercizio che puoi fare, molto semplice, è spostare l'attenzione sulla parte posteriore del capo, dove abbiamo la nuca. Delicatamente, immagina di muovere la nuca indietro e in alto, visualizzando la testa come un palloncino che si solleva leggero. Questa semplice intenzione ti aiuta a creare spazio lungo la colonna vertebrale e spesso alleggerisce il carico sulla zona lombare. E ancora, puoi sfregare le mani per scaldarle e accumulare energia, per poi posizionarle sulla zona lombare, la bassa schiena. Immagina che quella zona riceva calore e energia dalle tue mani. Mantienile lì finché non percepisci una sensazione di piacevole calore o di maggiore spazio. Un altro esercizio efficace è quello di posizionare le mani sull'osso sacro, appena al di sotto della zona lombare. Si tratta di un osso piatto che è il risultato della fusione di più vertebre. Inizia osservando la sua leggera inclinazione in avanti, che è la posizione in cui idealmente dovrebbe ritrovarsi. Poi, con le mani, delicatamente, scolla la pelle intorno all'osso sacro. Muovi un po' i tessuti, senza forzare, e sperimenta una sensazione di supporto. E ancora, posizionandoti in piedi, sposta l'attenzione sul coccige, quella piccola codina che rappresenta la reminiscenza della coda che possedevano le creature primordiali di cui abbiamo parlato in questa puntata. Stringi i glutei per 5 o 6 secondi, poi rilascia e immagina il coccige muoversi delicatamente indietro. Insieme a questo sperimenta una sensazione di peso, come se avessi una lunga coda che pende dietro di te, lontana dai talloni. Queste tecniche possono davvero fare la differenza. Utilizzale tutte le volte in cui ne senti il bisogno e vedrai che faranno una grande differenza per la salute della tua colonna vertebrale. Il nostro viaggio di oggi si conclude qui. Io ti aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata, dove parleremo del corpo e della sua intelligenza. Se hai domande, curiosità o altro, scrivi o manda un WhatsApp al numero di Wise Radio 351-78-29903. Ti ricordo anche che se ti sei perso qualche puntata di Energy Flow, mente, corpo in movimento, puoi sempre trovarla disponibile sul sito web della radio nella sezione rubriche. Grazie per l'ascolto e alla prossima.
0: E tu? Say wise.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della caruba. Anche conosciuta come banana passion fruit o passiflora ligularis, è il superfood che sembra appena uscito da un film di fantascienza, ma con il sapore di un'estate infinita. Originario delle Ande, questo frutto esotico conquista per la sua forma allungata, un po' come se un'arancia avesse deciso di fare yoga. Dentro la polpa è un'esplosione di dolcezza e freschezza, con semi neri che danzano come piccoli pirati pronti a essere conquistati dal palato. La caruba è una bomba di vitamina C, antiossidanti e fibre, che la rendono una superstar nella lotta contro i radicali liberi. Perché ammettiamolo, non c'è qualcosa di più stressante dei radicali liberi. Su cosa sono radicali e perché li lasciano liberi? Questo frutto esotico è anche un ottimo alleato per la digestione, come il caffè dopo un pranzo pesante. La sua polpa è perfetta per i frullati, gelati e anche per quei momenti in cui cerchi di impressionare qualcuno con le tue doti culinarie da cuoco dell'Isola dei Famosi. In alcune regioni la caruba viene considerata come banana di montagna e sinceramente un frutto che ha il nome di un'avventura mi sembra già un punto a suo favore. In sintesi, la caruba è un superfood che sa essere elegante senza troppa fatica, dolce senza essere stucchevole e fresco senza mai dimenticarsi di strizzare l'occhio a chi ama un po' di mistero. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: E tu sei wise.
1: Backstage, i grandi classici, secondo Wise.
0: Benvenuti su Backstage, io sono Carolina. Oggi parliamo di The Nice Guys, un film che ci porta negli anni 70 con azione, risate e tanto stile. I protagonisti sono Ryan Gosling e Russell Crowe. Il primo è un detective un po' goffo e sempre sopra le righe, il secondo un investigatore spietato e senza filtri. Nonostante le loro enormi differenze, i due si alleano per risolvere il mistero di una ragazza scomparsa, finendo però coinvolti in una serie di eventi esplosivi con omicidi, inganni e una rete di problemi che sembrano più grandi di loro. Sapevate che molte delle scene comiche sono frutto dell'improvvisazione di Gosling e che la chimica tra Gosling e Crowe è scattata fin dal primo provino, regalando al film un'intesa unica e irresistibile. The Nice Guys è un film che unisce azione e comicità, con inseguimenti spettacolari e tante risate. Io sono Carolina e vi aspetto sempre qui su Backstage.

0: Morning Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Cartone o plastica? Il Tetra Pak è un po' entrambe le cose. Ed è proprio per questo che riciclarlo bene è fondamentale. Il Tetra Pak è un imballaggio diffusissimo, pensate al latte, ai succhi di frutta, alle passate, ed è fatto da tre materiali: carta, 75%, plastica, 20%, e una piccola parte di alluminio, circa il 5%. Tutti uniti per proteggere il contenuto e allungarne la conservazione. Ma proprio questa composizione multistrato rende il suo smaltimento una piccola sfida, che possiamo vincere con la giusta informazione. Riciclare il Tetra Pak è importante perché consente di recuperare materiali preziosi. La carta può diventare nuovi cartoni o imballaggi, mentre plastica e alluminio possono essere riutilizzati per produrre oggetti o per processi industriali. Ma dove si butta il Tetra Pak dipende dal comune. Nella maggior parte d'Italia si getta nella carta, in altri nella plastica o nel multimateriale leggero. Il consiglio è sempre lo stesso. Controlla le regole del tuo comune o del tuo gestore ambientale e in ogni caso sciacqua il contenitore, separa il tappo e conferiscilo correttamente. E poi, cosa succede al Tetra Pak una volta raccolto? Il viaggio continua negli impianti specializzati, dove il Tetra Pak viene trattato con una tecnica chiamata idropulpazione. Viene immerso in grandi vasche con acqua, le fibre di carta si separano, si trasformano in pasta di cellulosa e diventano nuova carta, tovaglioli, cartoncini. Il resto, plastica, alluminio, viene separato e riciclato. La plastica può diventare panchine, arredi urbani. L'alluminio torna in circolazione come materiale metallico. È un processo sofisticato, ma molto efficace. Si riesce a recuperare fino all'80% del materiale originale, riducendo sprechi, emissioni e consumo di materie prime vergini. In Italia tutto questo è reso possibile anche da un importante accordo tra Comieco e Tetra Pak Italia, che promuove la raccolta e il riciclo del Tetra Pak su tutto il territorio nazionale. Quindi la prossima volta che finite un cartone di latte o succo, ricordate, non è un semplice rifiuto, ma un'opportunità, un contenitore ben differenziato e un passo in più verso un'economia circolare, un ambiente più sano e un futuro più sostenibile. Wise Radio vi invita a fare la differenza, un contenitore alla volta.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Forbes lo certifica come un self-made billionaire. Sandro Veronesi, classe 1959, patron di Calcedonia. Originario di Brentino Belluno, padre idraulico e madre casalinga, laurea in economia e commercio. Ha 25 anni il matrimonio e poco dopo un lavoro nell'area commerciale dell'azienda del suocero, fondatore del gruppo Golden Lady, da cui però ben presto si stacca per vendere direttamente al pubblico, eliminando grossisti e distributori. Dopo due insuccessi apre il suo terzo negozio e da lì inizia la sua avventura imprenditoriale. Oggi il gruppo è un colosso tra i più diversificati e originali d'Europa. Controlla tutto il ciclo di vita del prodotto, dall'ideazione alla produzione alla distribuzione, con un'attenzione particolare alla comunicazione sempre più strategica, con testimonial del calibro di Julia Roberts, Jennifer Lopez e Sarah Jessica Parker. Il gruppo ha da pochi anni cambiato nome in Oniverse, anagramma di Veronesi, e comprende oltre a Calcedonia i marchi di Intimo e Moda Tezenis, Intimissimi, Falconeri, Antonio Marras e Atelier Aimé. Ha chiuso il 2024 con ricavi da 3 miliardi e mezzo, registrando un aumento di oltre il 13%. Tra le aziende di Veronesi troviamo anche Signor Vino, catena di enoteche, e gli yacht di Cantiere del Pardo, oltre a investimenti finanziari. Per Veronesi ciò che distingue l'imprenditore dal manager è la predisposizione a prendere dei rischi e un po' di incoscienza nelle scelte. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
2: E tu sei wise?

è scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei wise?

0: Sere and the City.
1: Bentornati, sono Sere e vi parlo dalla City. Quando si parla di prova costume, nessuno, uomo o donna che sia, si sente pronto. Le diete di tutti i tipi e specie improvvisamente diventano l'argomento principe, ma tra i vari rimedi miracolosi, negli ultimi anni le iniezioni che promettono di favorire il dimagrimento hanno attirato l'attenzione di molti, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno nel campo della salute e della bellezza. Tra le più note troviamo i farmaci a base di semaglutide e liraglutide, inizialmente sviluppati per il trattamento del diabete di tipo 2, ma che hanno mostrato effetti collaterali positivi nella perdita del peso. Queste iniezioni agiscono regolando l'appetito e il metabolismo, facilitando un patto con la perdita di peso per coloro che, nonostante diete e attività fisica, faticano comunque a raggiungere i loro obiettivi. La loro popolarità è aumentata esponenzialmente, soprattutto tra chi cerca un'alternativa alle tradizionali diete drastiche. Tuttavia, l'interesse per queste iniezioni solleva interrogativi importanti. È fondamentale considerare i potenziali effetti collaterali e la necessità di un monitoraggio medico. Inoltre, l'idea di soluzioni rapide rischia di mascherare la necessità di apportare modifiche sostenibili a lungo termine nel proprio stile di vita. In definitiva, mentre le iniezioni per dimagrire possono offrire opportunità, è essenziale utilizzarle con cautela e consapevolezza. Da Sere e dalla City, al prossimo racconto.

Signore e signori, benvenuti al The Blake Reyes Show. Io sono Blake e oggi parliamo di un uomo che ha fatto ballare il mondo intero, Nile Rodgers. Chitarrista, produttore, hitmaker. Dietro la sua chitarra si nascondono alcune delle canzoni più iconiche di sempre. Tutto inizia con gli Chic, quando nel 1978 Nile e il bassista Bernard Edwards scrivono Le Freak, nata per caso dopo essere stati rifiutati all'ingresso dello studio 54. Ma il vero superpotere di Nile è la sua chitarra ritmica inconfondibile. Il suo groove è ovunque, da Good Times a We Are The Family. E non si ferma la disco. Nile Rodgers è dietro a Let's Dance di David Bowie, Like a Virgin di Madonna e più recentemente ha fatto impazzire il mondo con Get Lucky dei Daft Punk. Il suo segreto dice che ogni sua canzone deve far muovere la gente. E ora vi dimostriamo perché, lanciando un pezzo che è pura magia. Ecco Good Times degli Chic. Vi aspetto alla prossima puntata. Con me Blake.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di come i profumi influenzano i nostri ricordi e le nostre emozioni. Tra tutti i sensi, l'olfatto ha un potere unico, può riportarci indietro nel tempo in un istante. Basta sentire un profumo familiare perché riaffiorino ricordi vividi e intensi. Ma perché succede? L'olfatto è direttamente collegato al sistema limbico, la parte del cervello che gestisce le emozioni e la memoria. A differenza di vista e udito, che elaborano le informazioni in modo più razionale, gli odori vengono processati in aree più profonde del cervello, scatenando risposte emotive immediate. Questo legame spiega perché certi profumi ci fanno sentire bene o male, anche senza un motivo apparente. Ad esempio, l'odore della pioggia può evocare ricordi di infanzia, mentre un profumo specifico può ricordarci una persona cara. L'industria del marketing sfrutta questo principio con il neuromarketing olfattivo, creando ambienti profumati che influenzano il comportamento d'acquisto. Ad esempio, il profumo di pane caldo nei supermercati stimola l'appetito e quindi le vendite. Gli odori possono anche migliorare l'umore. La lavanda riduce lo stress, mentre gli agrumi aumentano l'energia. In sintesi, l'olfatto è molto più di un semplice senso. È una porta diretta alle nostre emozioni più profonde. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Il lavoro, la famiglia, la salute, il denaro, la vita, tanto per citarne alcune. Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. In ogni puntata ti accompagnerò in un viaggio tra consapevolezza, scelte autentiche e piccoli gesti che fanno grande la differenza. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale. Perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è natura. A volte pronunciamo questa parola come se fosse qualcosa di esterno a noi. Diciamo, vado nella natura, come se stessimo entrando in un museo o in un negozio. Ma l'etimologia ci riporta subito a casa. La parola natura deriva dal latino nascere e significa letteralmente ciò che nasce. Non è un oggetto statico, uno sfondo verde per i nostri selfie. La natura è un verbo, è un'azione. È un continuo atto del nascere, del rinnovarsi, del generare vita. È il ciclo perenne che ci ricorda che tutto, assolutamente tutto, è movimento, trasformazione, rigenerazione.
0: Wise Radio, musica per il futuro.

0: promised.
1: Empower You con Gianluca Tescione.
2: E rieccoci qui a parlare di natura. Se smettiamo di guardarla distrattamente e iniziamo a osservarla da vicino, scopriamo che la natura è una grande narratrice. Racconta storie antiche quanto il mondo, storie di pazienza, di resilienza, di bellezza. Pensate al fiume. Scorre incessantemente, apparentemente morbido. Eppure, con una pazienza che noi umani fatichiamo a comprendere, scava la roccia. Goccia dopo goccia, secolo dopo secolo, modella il canyon. Ci insegna che la costanza vince sulla durezza. Oppure pensate al deserto. Di giorno appare arido, ostile, bruciato dal sole. Ma di notte? Di notte si copre di un manto di stelle così fitto e luminoso da togliere il fiato. Ci insegna che anche nel vuoto apparente c'è una pienezza nascosta, che aspetta solo il momento giusto per rivelarsi. Il bosco? Il bosco è un libro che cambia pagina ogni 3 mesi. Cambia colore, cambia profumo, cambia suono in ogni stagione. Non ha paura di perdere le foglie in autunno, perché sa che è l'unico modo per averne di nuovo in primavera. Ci insegna l'arte di lasciare andare per poter rinascere. Ogni dettaglio, se sappiamo ascoltare, è un invito. È un invito a ricordarci che non siamo isole, ma siamo parte di qualcosa di immensamente più grande. Nella storia ci sono stati uomini e donne che hanno capito questa verità profonda molto prima che inventassimo la parola ecologia. Pensiamo a San Francesco d'Assisi. Nel pieno del Medioevo ha compiuto una rivoluzione linguistica e spirituale. Non parlava della natura come di una proprietà o di una dispensa a cui attingere. Chiamava il sole fratello e chiamava l'acqua sorella, chiamava la terra madre. Questa non era poesia, era una visione del mondo. Intuiva che la natura non è una risorsa da sfruttare, ma una parentela da custodire. Se l'acqua è mia sorella, non posso avvelenarla. Se il sole è mio fratello, non devo rispettare la sua luce. E guardiamo anche popolazioni indigene di ogni continente, dall'Amazzonia all'Australia. Hanno tramandato per millenni miti e rituali che servivano da bussola, non regole scritte, ma storie sacre per insegnare come vivere in equilibrio con la terra. Per loro, prendere più del necessario non era solo uno spreco, era un sacrilegio. Era rompere il patto con la vita.
3: Wise Radio, music for the future.

0: natura. È scomparsa? No. È lì che ci aspetta, nei gesti più semplici, se decidiamo di aprire la porta. Natura è aprire la finestra al mattino, appena svegli, e invece di guardare subito il telefono sentire l'aria fresca che entra. È quell'aria ha viaggiato sopra oceani e foreste prima di arrivare da te. Respirala. Natura è togliersi le scarpe in un giardino anche piccolo e camminare a piedi nudi sull'erba. Percepire l'umidità della rugiada, sentire la terra che ti sostiene. È un contatto elettrico, primordiale. Natura è concedersi 10 minuti al parco durante la pausa pranzo, non per scrollare i social, ma per respirare, per osservare un albero. Magari quell'albero è lì da 50 anni, ha visto passare generazioni, ha resistito a tempeste ed è ancora lì, saldo, tranquillo. Guardarlo non è tempo perso, è una lezione di stabilità gratuita. In chiave sostenibile la natura ci chiede un cambio di paradigma fondamentale. Finché pensiamo all'ambiente come a qualcosa là fuori da salvare, saremo sempre distanti. Faremo la raccolta differenziata per dovere, spegneremo la luce per risparmiare. Ma la natura ci chiede di essere ascoltata non come un bene esterno, ma come parte di noi. Noi siamo natura. Il nostro corpo segue gli stessi ritmi delle maree e delle stagioni. I nostri atomi sono gli stessi delle stelle. Proteggere la natura significa letteralmente proteggere la nostra stessa vita. Significa proteggere i polmoni dei nostri figli. Significa custodire la nostra memoria futura. Quando capiamo questo, che ferire la terra è ferire noi stessi, la sostenibilità smette di essere un sacrificio. Diventa un atto di amor proprio. Diventa l'unica scelta sensata.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: E bentornati in questo ultimo blocco per la solita sfida, la solita call to action per voi che ci ascoltate. Oggi voglio lasciarvi con un compito che non richiede fatica, ma richiede presenza. Prenditi un momento per osservare un elemento naturale vicino a te. Non devi andare sulle Dolomiti, basta una pianta sul tuo balcone, una nuvola che passa veloce nel cielo, una pietra che trovi per strada. Fermati, guardala davvero e poi chiediti: cosa mi insegna oggi sulla mia vita? Forse quella pianta ti insegna la pazienza della crescita. Forse quella nuvola ti insegna che tutto passa e cambia forma. Forse quella pietra ti insegna a restare saldo. La natura è una maestra silenziosa, ma instancabile. Se le fai una domanda, lei ti risponde sempre.
2: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio al 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo anche che, se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Ciao!
0: E tu sei Wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del basilico. Sì, proprio lui, la star del pesto, l'erba aromatica che rende la pizza margherita un capolavoro e che, se ascoltate bene, forse ti sussurra complimenti mentre la triti. La sua storia è antichissima, il basilico era già conosciuto dagli Egizi, dai Greci e dai Romani. Il nome stesso deriva dal greco basilikos, che significa regale. Insomma, se fosse un attore vincerebbe l'Oscar ogni anno e poi lo userebbe per pestarsi da solo nel mortaio. Ma perché è considerato un superfood? Il basilico è ricco di antiossidanti, vitamina K e sostanze antinfiammatorie. È un toccasana per il sistema immunitario e aiuta persino la digestione, insomma, è come un personal trainer, ma più profumato e meno incline a farti fare gli squat. In alcune culture si pensava che il basilico avesse poteri magici. Per esempio, nel Medioevo si credeva che potesse attirare fortuna e amore. Oggi attira soprattutto le zanzare, che a quanto pare sono appassionate di cucina italiana. Quindi la prossima volta che usate il basilico, ricordatevi che non è soltanto una pianta aromatica, ma un vero supereroe verde. E con un po' di fortuna, magari, inizierà a volare. O almeno, saltare come una foglia ben motivata. Un saluto da Greg, e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia. Mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. E in questa rubrica vi condurrò in un viaggio alla scoperta lungo i meridiani ed i paralleli dello star bene della gioia. Oggi vi parlo dell'utilità dell'andare in palestra. La palestra a cosa serve davvero? Perché se ci pensiamo un attimo, la risposta più immediata è per stare in forma, per dimagrire, per fare muscoli. Ma siamo sicuri che sia solo questo? A me sembra un po' riduttivo lasciare a questa buona pratica il solo focus legato alla parte fisica, materiale. Oggi, oltre ai grandi centri sportivi polifunzionali, sono nate tutta una serie di altre piccole attività volte sempre allo star bene che vengono denominate studio, per esempio Pilates e tanto altro. Quindi noi, vorrei fare questa riflessione insieme a voi, viviamo in un'epoca in cui la palestra è diventata che cosa? Un luogo di performance, un luogo di confronto ed anche un luogo, lasciatemelo dire, di giudizio, anche se silenzioso. E allora succede proprio qualcosa di curioso. Entriamo per stare meglio e usciamo a volte sentendoci proprio non abbastanza. Vi voglio raccontare questo. Mi è capitato di incontrare persone che mi hanno detto: Paolo, io in palestra non ci vado più, non mi sento a mio agio. E questo non è dovuto al movimento, ma per come si sentivano dentro di loro. Quindi allora la vera domanda diventa questa: la palestra serve al corpo o anche alla persona? Forse in effetti abbiamo un po' perso il senso originario del muoversi, ok? Torno con voi subito dopo questa piccola pausa e riprendiamo questo bellissimo argomento. 1, 2, 3, and...

0: Ed eccoci ritornati dopo la pausa musicale e avrete ascoltato sicuramente questo meraviglioso brano. Portiamo avanti ancora il discorso legato all'utilizzo e al servizio che ci può dare la palestra. Quindi il movimento possiamo incominciare a parlarne, a vederlo come bisogno, non più come prestazione. Il corpo umano, questo lo sappiamo, è fatto per muoversi, punto. Non è fatto per esibirsi. Non necessariamente per competere e non per dimostrare, ma soprattutto per essere vissuto al meglio, per stare meglio. Il movimento regolare induce stress e ansia, stimola endorfine, gli ormoni del benessere, e migliora la concentrazione e l'umore. Quindi, sì, la palestra può essere uno strumento potente, ma attenzione, se diventa solo devo fare, devo migliorare, devo essere come, allora stiamo perdendo il beneficio principale. Quando propongo attività di movimento con la risata, io vedo adulti che all'inizio sono rigidi, controllati, anche un po' impauriti. Poi piano piano si sciolgono e a fine incontro mi dicono: non mi sentivo così leggero da anni. Quindi il movimento non serve solo a cambiare il corpo, serve anche a liberare energia, emozioni e tante tante tensioni, credetemi. La palestra dovrebbe essere un luogo dove torni a te, non dove cerchi di diventare qualcun altro. Ecco un'altra piccola pausa musicale. Subito dopo il brano ci ritroveremo ancora qui insieme.
1: Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Eccoci ancora una volta ritornati dopo l'ascolto di un altro meraviglioso brano. E allora adesso proviamo a rispondere davvero a questa domanda. A cosa serve la palestra? Serve fondamentalmente, dal mio punto di vista, ad ascoltarti, a respirare meglio, a lasciare andare tensioni, a ritrovare energia e anche a riconnetterti con il tuo corpo, ma anche a stare in forma. Ma non è questa la priorità. Ho visto persone entrare in palestra con il peso della giornata e uscire con un sorriso leggero. Ma questo è avvenuto non perché avevano fatto l'allenamento perfetto, ma perché si erano concesse uno spazio per loro. Il movimento può essere gioia, non deve essere per forza fatica e sacrificio. Quindi la prossima volta che entri in palestra, proprio tu che mi stai ascoltando, prova a chiederti: come voglio uscire da qui? Stanco o più vivo? Forse la palestra non serve a diventare perfetti, ma a tornare ad essere umani. Non andare in palestra per cambiare il tuo corpo, vai per ritrovare te stesso. Io sono Paolo Ricci e questo è Joy Time, divertiti a scoprire il benessere. La nostra tappa del viaggio di oggi si conclude qui. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata. Vi parlerò di quanto sia importante avere chiari concetti di abbondanza e mancanza nella vostra vita. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica Joy Time, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.
1: Wise Radio, musica per il futuro.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del frutto di Gak, un nome che suona come il risultato di un incontro tra un botanico e un poeta surrealista. È un superfood che arriva direttamente dal sud-est asiatico. Immaginate una palla da rugby gialla disegnata da un bambino di 5 anni che stava provando a rappresentare il sole. Ecco, è questo il frutto, ma con una buccia più impenetrabile delle emozioni dei Tokyo Hotel. Ma non farti ingannare dalla sua apparenza che urla «non toccarmi», perché dentro è tutto un altro discorso. Il frutto di Gak è una bomba di vitamina C, licopeni e beta-caroteni, con un sapore che sfida ogni descrizione possibile, un po' dolce, un po' amaro, ma mai davvero facilmente inquadrabile. Il Gak ti fa sentire come se stessi mangiando un frutto dalle dimensioni cosmiche. Pensate che in alcune culture il frutto di Gak viene usato per preparare riso, bevande e piatti speciali che ti fanno sembrare subito più sofisticato, tipo un brunch con Dalì. In sintesi, il frutto di Gak è il superfood che ti fa pensare: sono stato scelto, io sono il prescelto. Un frutto che è come entrare in un libro di fiabe, dove tutto è possibile, o forse no. Ma in ogni caso è strano, sano e sorprendentemente buono. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Immaginiamo che dobbiamo firmare un contratto e questo contratto richiede che certe condizioni contrattuali vengano rispettate perché la firma del contratto sia valida, perché si possa firmare quel contratto, no? Più sono le condizioni contrattuali, più è difficile arrivare alla firma del contratto, no? Meno sono le condizioni, più facile firmare il contratto. Immaginiamo che noi cerchiamo di firmare un contratto con la nostra felicità. Più sono le condizioni che noi mettiamo per essere felici, più difficile riusciremo a esserlo. Più mettiamo questo deve essere così, quell'altro deve essere così, quello non deve succedere, quell'altro non può accadere, questo non può essere di qua, quell'altro di qua. Più mettiamo condizioni, più fragile, anche quando crediamo di riuscire a firmare, più fragile è, perché rompiamo il contratto con pochissimo. Meno condizioni mettiamo, più solido è quel contratto lì. Perciò nel nostro discernere cerchiamo di non condizionare quello con il nostro stato d'animo più di tanto, sai? Senza, ok, mangio questo, mangio quello, ma alla fine dello stesso va bene sia uno che sia l'altro. Faccio questo, faccio quell'altro, ok, va bene uno, va bene l'altro. E provo così, se va bene bene, se no provo l'altro e va tutto bene. Dare meno peso.
0: State ascoltando Wise Radio.

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui
1: con Lara Casati.
2: Ciao a tutti e bentornati su Wise Radio. Sono Lara Casati e oggi vi do il benvenuto in una puntata della mia rubrica dedicata al Feng Shui e alle energie sottili. Nelle scorse puntate abbiamo già esplorato insieme i principi fondamentali del Feng Shui classico, come gli spazi in cui viviamo e lavoriamo influenzano il nostro benessere, i nostri ritmi biologici, le emozioni e persino i cicli energetici del corpo. Abbiamo anche visto come i meridiani e i flussi di Qi dialogano con l'ambiente e come rispettare i nostri ritmi circadiani possa favorire salute e armonia. Oggi facciamo un passo ulteriore ed entriamo nel mondo del coaching vibrazionale o Dharma Vibrational Coaching, una pratica che dialoga in modo diretto e potente con il Feng Shui. Perché dico questo? Perché entrambi parlano lo stesso linguaggio, quello delle energie sottili, invisibili ma costantemente presenti e attive nella nostra vita. Mentre il Feng Shui ci aiuta a leggere e interpretare i messaggi che lo spazio ci manda, il coaching vibrazionale ci guida ad entrare nel merito di quei messaggi per comprenderli e sciogliere i blocchi, le dinamiche che essi ci mostrano e portarci a vivere sempre più consapevoli di ciò che siamo realmente. Il coaching vibrazionale non è il classico coaching. Si tratta invece di un percorso di accompagnamento profondo che lavora soprattutto sul livello energetico dell'essere umano. Partendo dal presupposto che ogni persona è un sistema unico e indivisibile di corpo, emozioni, mente, anima e spirito e che ogni disagio, blocco, difficoltà nasce da una disarmonia di questo sistema. Ma andiamo per ordine. Cosa significa coaching? Il coaching è un percorso di accompagnamento che aiuta una persona a raggiungere gli obiettivi che si prefigge, facendo chiarezza su ciò che sta vivendo, su ciò che desidera davvero e su cosa deve fare per ottenere ciò che vuole. Il coaching non è una terapia, non dà soluzioni preconfezionate e non dice cosa è giusto o sbagliato fare. Il coach crea uno spazio sicuro di ascolto e di presenza in cui far emergere direttamente dal coachee, cioè da colui che si rivolge al coach per una sessione, nuove consapevolezze che gli permetteranno di individuare la direzione in cui andare per realizzare i propri obiettivi. Attraverso domande mirate e feedback, il coach aiuta il coachee a passare dal sentirsi bloccato in una situazione oppure dal non sapere come affrontare una situazione o una dinamica al comprendere cosa deve fare concretamente per ottenere ciò che vuole, conquistando cambiamenti concreti nelle relazioni, nel lavoro, nelle scelte di vita, nel modo in cui si percepisce. È un processo molto orientato al presente e al futuro che parte da dove si è ora per raggiungere una nuova versione di sé più autentica, coerente e consapevole. Dunque, abbiamo visto in che cosa consiste il coaching tradizionale, quello maggiormente usato nell'ambito di lavoro, nell'ambito anche life, quello che è più diffuso al giorno d'oggi. E dopo una breve pausa musicale andremo invece a scoprire la magia del coaching vibrazionale, quello basato sulle energie sottili, registrato da Dharma Life Journey. A tra poco!
3: This is Wise Radio, music for the future.

0: Infatti, prima della pausa musicale vi ho raccontato cos'è il coaching tradizionale e ci siamo lasciati con una domanda. Cos'è allora quello vibrazionale? Innanzitutto, il coaching vibrazionale è uno strumento esclusivo di Dharma Life Journey e fa parte del Dharma Coaching System VAO, dove VAO sta per Holistic Alchemical Operator, cioè operatore di alchimia integrale. Questa tipologia di coaching utilizza le basi di quello tradizionale per poi lavorare appunto con le energie sottili su emozioni, credenze inconsce, memorie energetiche, dinamiche ricorrenti e condizionamenti che interferiscono con le nostre vite, le nostre scelte e i nostri desideri più profondi. Anche in questo caso si tratta di portare il coachee a prendere contatto con nuove consapevolezze riguardo se stesso, la propria vera identità e il proprio sentiero autentico, e a riconnetterlo con il proprio progetto di vita, la via del suo Dharma, attraverso il quale può finalmente realizzarsi pienamente. Ma andiamo per ordine. La nostra parte più profonda, quella autentica, in connessione con la nostra anima, cioè l'aspetto sottile e unico che guida la nostra evoluzione. L'anima, oltre ad aver scelto per noi di incarnarsi in questo corpo, in questa vita, ha anche deciso quali sfide ed esperienze avremmo dovuto attraversare per proseguire la nostra evoluzione. La via del nostro Dharma rappresenta proprio quell'unica via che la nostra anima ha scelto per noi in questa incarnazione ed è l'unica attraverso la quale noi siamo in grado di essere davvero felici e di raggiungere la nostra massima realizzazione. Ogni sfida, difficoltà, accadimento che incontriamo sulla nostra strada ci aiuta a riavvicinarci a quella via di cui dalla nascita, non ricordiamo più nulla. Anche il karma ha il medesimo funzionamento. Esso non è un giudizio, non è un peso da portare. È la legge naturale di azione e reazione che connette ogni scelta alle conseguenze nel presente e nel futuro e persino quelle delle vite passate. Infatti il karma agisce proprio per aggiustare il tiro e riportarci sulla via del nostro Dharma, dalla quale, attraverso alcune scelte di vita, ci siamo allontanati. Vivere il proprio Dharma significa vivere in armonia con se stessi, nell'adesso, con piena presenza e apertura, accogliendo tutto ciò che la vita ci pone, ha nella piena fiducia che ciò che accade stia accadendo per me e non a me. Il coaching vibrazionale ci aiuta a sentire questa connessione profonda con noi stessi, a comprendere cosa fa realmente parte della nostra vera identità e cosa invece è il frutto delle nostre ferite, dei condizionamenti, delle paure inconsce e delle credenze limitanti. Fin da bambini, anzi, fin dal concepimento, immagazziniamo esperienze e le cataloghiamo attribuendo loro un significato. L'insieme dei significati, unitamente con i giudizi, condizionamenti familiari, sociali e religiosi che ci portano fin da bambini a crearci delle corazze e a modificare la nostra identità con lo scopo di sentirci accolti, capiti, accettati, amati, diventa la nostra mappa del mondo, la nostra verità, il nostro punto di riferimento inconscio per la vita. L'insieme di quelle parti di identità che creiamo per non sentirci sbagliati e delle corazze che creiamo quando veniamo feriti genera un forte disallineamento tra il volere dell'anima e il volere della personalità, conducendoci a percorrere strade diverse da quella del nostro Dharma. Incidenti, lutti, dinamiche familiari difficoltose, tutto ciò che la vita può portarci attraverso gli accadimenti, quelli che spesso definiamo sfortuni o disgrazie e che crediamo avvengano più o meno per caso, rappresentano il modo attraverso cui la vita ci segnala che ci siamo allontanati dal nostro Dharma. Ma non solo, se impariamo a leggere il messaggio che la vita ci porta, possiamo anche comprendere cosa fare per riavvicinarci alla nostra vera essenza e tornare a camminare sulla via che la nostra anima ha scelto per noi. Dietro una forte antipatia o un fastidio verso una situazione si nasconde infatti una grande opportunità, quella di recuperare un aspetto di noi che in qualche modo stiamo negando o non stiamo accettando. Tutto ciò che ci provoca una reazione ha a che vedere con noi ed è qui che il coaching vibrazionale ci viene in aiuto, accompagnandoci a comprendere come scoprire tutte le parti di noi stessi che stiamo ignorando e distinguere quelle che invece non ci appartengono affatto. Dopo una breve pausa vi racconterò la mia esperienza di Dharma Life Coach. A tra poco!
1: Wise Radio.

Rieccoci nella mia rubrica sul Feng Shui. Prima del break musicale vi ho parlato del coaching vibrazionale, di come aiuta le persone a riconnettersi con il proprio centro autentico, a sciogliere resistenze interiori e riallinearsi al proprio dharma. Questo tipo di coaching è particolarmente indicato per chi sente di essere bloccato, per chi vive una sensazione di disallineamento, insoddisfazione o stanchezza profonda, ma anche per chi desidera intraprendere un cammino di crescita personale e spirituale autentico. È un lavoro che non promette soluzioni rapide o superficiali, ma un processo di trasformazione reale che porta la persona ad assumersi la responsabilità della propria vita e a viverla in modo più consapevole, coerente e libero. Ti racconto un po' la mia storia. Poco meno di 3 anni fa ho avuto la possibilità di partecipare ad un evento di crescita personale chiamato Conosci te stesso. Dopo quell'esperienza tutto è cambiato. Da quel momento in poi ho infatti ricominciato ad entrare in contatto con me stessa, con la mia essenza. Ho fatto pace con quegli aspetti di me che secondo gli altri non andavano bene e che ho cercato di soffocare con enormi sforzi e pessimi risultati per quasi tutta la mia vita. Mi sono sempre sentita profondamente sbagliata e ho basato la maggior parte delle mie decisioni su una mappa del mondo che effettivamente non era la mia, solo per sentirmi accettata e amata. Così ho scoperto il mondo di Dharma Life Journey e la potenza del coaching vibrazionale che viene utilizzato durante gli eventi che organizza. Ad oggi sono una Dharma Life Coach certificata, ma non vuol dire che ho risolto tutte le dinamiche e i blocchi che la vita mi ha presentato, anzi, significa che ogni giorno vivo con la consapevolezza che i blocchi e gli accadimenti mi servono per comprendere un pezzo alla volta tutti gli aspetti del mio sé più profondo. In questi anni, durante un'esperienza avanzata di Dharma Life Journey, ho potuto scoprire il mio scopo di vita e ora ho il privilegio il dovere di vivere in nome di esso. Da quando mi sono certificata, proprio come i miei colleghi, supporto e accompagno le persone nel loro percorso di indagine e crescita personale, mettendo a disposizione i miei passaggi di vita e le mie consapevolezze. Ma alla fine, chi è un Dharma Life Coach? Il Dharma Life Coach è una persona che ha scelto di ascoltarsi davvero e di orientare la propria vita seguendo una direzione profonda e consapevole. È qualcuno che cammina sul proprio percorso di evoluzione, sapendo che la realizzazione personale non è mai separata dal contributo che offriamo al mondo. È consapevole che la qualità della propria presenza e della propria vibrazione influenza ciò che accade dentro e fuori sé. Per questo il lavoro interiore è continuo e costante. Ogni esperienza diventa un'occasione per allinearsi, crescere e assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Attraverso il coaching vibrazionale, il Dharma Life Coach accompagna le persone a riconnettersi alla propria essenza, aiutandole a distinguere ciò che appartiene davvero a chi sono da ciò che è stato appreso, imposto e interiorizzato nel tempo. È un approccio che unisce ascolto, cuore e consapevolezza, integrando strumenti concreti e una visione energetica della vita. Il suo intento non è aggiustare le persone, rattopparle, ma sostenerle nel ricordare chi sono, affinché possano vivere in modo più autentico, presente e allineato. È un cammino che guarda al benessere individuale, ma anche a quello collettivo, contribuendo a una nuova coscienza più responsabile, più umana e più in armonia con la vita. Ed ora vi lascio una breve pausa musicale. A tra pochissimo!

0: con Lara Casati.
1: Bentornati, siamo giunti all'ultima parte della nostra puntata di oggi in cui vi ho parlato di coaching vibrazionale. Ormai avete compreso meglio che il Feng Shui e il coaching vibrazionale si completano a vicenda. Uno studia le influenze del mondo esterno, ne legge i messaggi e ci riporta una fotografia di noi stessi, mentre l'altro ci guida a comprendere, elaborare e trasformare le informazioni sottili che emergono dal nostro habitat e dagli accadimenti della vita. Insieme offrono un percorso completo. Prima osserviamo, poi comprendiamo e infine integriamo ciò che lo spazio, le persone e le circostanze ci comunicano nel nostro vissuto, trasformando blocchi in strumenti di crescita personale e di benessere. Ricordiamo sempre che ciò che la casa ci mostra di noi non è un verdetto immutabile, non è una condanna né un giudizio, non dice sei fatto così e non cambierai mai. Piuttosto ci offre un'informazione preziosa su dove l'energia si è fermata o dove c'è un blocco, su quali convinzioni, paure o schemi inconsci stanno influenzando il nostro vivere quotidiano. È qui che il coaching vibrazionale diventa uno strumento fondamentale, ci permette di entrare in contatto con queste energie sottili, di comprenderle a fondo e di trasformarle affinché non ci limitino più. In altre parole, ci insegna a leggere il linguaggio della nostra energia interiore e a reagire con consapevolezza, creando spazi interni ed esterni coerenti e armonici. Se la casa che abbiamo scelto per noi porta con sé alcune caratteristiche particolari, prima di applicare qualsiasi cambiamento nella stessa per correggere il tiro, è bene comprendere quale parte di noi fa da specchio a tali caratteristiche e se voglio lavorare o meno sulle stesse. Faccio un esempio pratico che semplifica un pochino e che rende più fruibile il concetto. Se una donna acquista una casa a seguito di un brutto divorzio, in cui si rende conto di non volere più uomini nella sua vita, molto facilmente la sua nuova casa rispecchierà quegli aspetti. E se un giorno la donna volesse una nuova relazione, la casa potrebbe rappresentare un ostacolo. Una volta scoperto il blocco che la casa può rappresentare, il coaching vibrazionale può sostenere la donna nel comprendere cosa desidera realmente per sé e a lavorare su condizionamenti che l'hanno portata a chiudersi alle relazioni e a scegliere quella casa.

o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351 78 299 03. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me. A presto! 1, 2, 3, and...

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse,

0: fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
1: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio portarvi nel cuore dell'Africa per scoprire un superfood leggendario, il frutto del baobab. Avete presente quegli alberi giganteschi con tronchi così larghi che ci vorrebbe un'intera squadra di amici per abbracciarli? Ecco, proprio da lì arriva questo frutto magico. Il baobab è conosciuto come l'albero della vita perché fornisce cibo, acqua e riparo alle popolazioni africane da migliaia di anni. Ma il suo frutto, nascosto in un guscio duro e legnoso, è un vero tesoro di salute. Gli antichi africani lo utilizzavano come rimedio naturale per rinforzare il corpo e combattere la fatica. Insomma, una specie di pozione energetica ante litteram. Ma com'è finito nei nostri smoothies e yogurt? La polpa del frutto di baobab è naturalmente essiccata all'interno del guscio, quindi basta aprirlo, polverizzarla ed ecco un superfood pronto all'uso. Ricco di vitamine C e sia chiaro non è una gara, ma ne ha 6 volte più dell'arancia. Fibre e antiossidanti aiutano pure a rafforzare il sistema immunitario, migliorando la digestione e aumentando l'energia. Negli ultimi anni la polvere di baobab è diventata popolare tra gli amanti del benessere di tutto il mondo. Si può aggiungere a frullati, yogurt, dolci e persino all'acqua per una bevanda rinfrescante. Insomma, siete pronti a lasciarvi trasportare da questa ventata di esotismo e provare un po' di magia africana? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?
1: I don't wanna lie, can we be honest?

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.